Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarlo.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: Miss Chanel. Okay. Adjust her.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

pica te la do. Rabeton, ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buongiorno, sono le 7.
2: Buongiorno Zeta.
1: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, buongiorno, buongiorno Zeta da Carolina Russi Pettinelli. Saremo insieme fino alle ore 9 per cercare di iniziare la giornata nel modo giusto, con il piede giusto, ovvero quello sinistro. C'è anche la radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure un'app fantastica, ricca di contenuti esclusivi, si chiama RTL 105 Play, e davvero dovreste volerla e averla tutti sul vostro smartphone, perché è gratuita e ricca di contenuti esclusivi, per esempio le interviste con i vostri artisti preferiti, oppure, non lo so, rivedere Radio Z Future It's Live, ve lo siete perso il 2 settembre, ecco, è il momento giusto di recuperarlo. Oppure la possibilità di vincere delle esperienze esclusive con dei biglietti fantastici, insomma andateci, scoprirete un mondo e lo faremo anche qui insieme le prime due ore per cercare di trovare la carica giusta. Io ci sto provando, lo facciamo insieme, ma prima di tutto la musica.

Bella e la White Girl Wasted. Anna, sono le 7:03 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e una vera baddie. Voi ce l'avete in famiglia, tra le vostre amicizie, una vera baddie? Quello che dite, ah, zia Claudia è la vera baddie della famiglia, perché? Ditemelo al 335

0: Si tú quieres más.
1: Quito, baby.

Gli inizi il blanco finché non mi seppelliscono. Sono le 7:09 su Radio Z e vi ho chiesto chi è la baddie della vostra famiglia. Molto carina Monia che è in macchina con la figlia Diletta e dice: lei è la vera baddie. E tra l'altro mi obbligherà ad andare non solo ad imparare tutte le canzoni di Anna, ma ad andare anche al concerto insieme. Ma che cos'è una baddie? È una baddie, è quella ragazza sicura di sé, un nasso duro, una tosta, quella autosufficiente, quella che forse vorremmo essere tutti quanti e che a volte facciamo un po' fatica. Beh, Anna ci riesce, per cui almeno lei. C'è Fred De Palma, la nuova ragazzino.

Palma è stato uno dei primi in assoluto a conquistare le classifiche spagnole con i suoi tormentoni, per cui non soltanto qui in Italia ma è arrivato anche lì e lo ballano, lo conoscono, ha proprio un suo vero e proprio fandom, ce l'ha ovviamente anche qui. Poi senti De Palma e comincia a ballare, anzi Barry Can Swim direbbe dance, dance, dance.

Gali Paprika, sono le 7:20 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Gali, che è reduce da una settimana a pieno, completamente immerso nella moda milanese, perché c'è stata la Fashion Week, hanno parlato tutti i giornali, lui ha proprio sfilato, quindi non solo era lì presente nelle prime file, nel first row dove tutti quanti vengono inquadrati, no, lui a un certo punto l'abbiamo visto proprio in passerella con un grandissimo brand, ed è molto interessante quando la musica e la moda si uniscono. Voi la moda la seguite? 335 3025 25, io no, c'è Riete.

0: Che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, sono le 7.23 su Radio Z. Ecco, questa è una cosa che dovremmo ricordarci più spesso. Che bella vita, perché effettivamente ce lo dimentichiamo, no? Siamo pieni di impegni, di cose da fare, responsabilità, invece dovremmo dircelo ogni tanto, che bella vita. C'è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dal 2024 che non abbiamo mai smesso di ballare tutta Golden Mood. Sono le 7:29, ore 30 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. E questi cellulari di cui parla lui in realtà ci mandano al manicomio, creano file, liste d'attesa online, perché quando esce il nuovo modello tante tantissime persone lo vogliono subito, perché chissà che cosa si stanno perdendo con quello vecchio, nuove funzionalità. Voi che cosa fate al 335 30 10 25? Dovete avere sempre il nuovo modello oppure vi portate il vostro per anni e anni? Io il mio da 3 anni che sta qui e mi sembra che tutto vada bene, eh? C'è ultimo.
1: Tu

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Sono 7.36 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, la povera Francesca da Bergamo che voleva comprare il nuovo telefono con la mela, i genitori gli hanno detto no guarda l'hai già preso l'anno scorso, dovrei aspettare un pochino, ed è giusto, dai Francesca ti rifarei l'anno prossimo, c'è la pubblicità.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Le 7.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questa psicosi di cambiare i telefoni. Allora, in realtà è vero, tutti quanti piace avere il telefono nuovo, ma ci serve davvero? Ogni anno ci danno, non lo so, il 5% di batteria in più, oppure un pixel in più per fare delle foto pazzesche che in realtà sono molto simili a quelle che facevamo prima. Siamo davvero in grado di cogliere la differenza? Voi ci riuscite? 335 30 10 25. C'è una nuova coppia, a quanto pare scoppia, si chiama quella formata da Karol G e Bruno Mars. Questa è

0: Karol G con Bruno Mars, Still, sono le 7.42 su Radio Z e mi scrivete: buongiorno Carolina, buongiorno a te, sarò controcorrente ma odio cambiare telefono, lo cambio solo quando mi sta per abbandonare. Ecco, questa potrebbe essere la tecnica migliore, quando ci sta per lasciare, via con quello nuovo. Io odio fare il passaggio di dati, mamma mia.
1: Non sono mai stato così preso,

nel 2022 San Giove ha fatto ballare tutto l'Ariston con Farfalle. Sono le 7.48 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e il grande ritorno di San Giove, che tra l'altro si chiama Ti ho cercata felicità, è uscita qualche giorno fa ed è l'inizio del nuovo capitolo musicale del cantautore vicentino, che per un po' è stato lontano dalle scene e che invece adesso è tornato per raccontarsi e riraccontarsi con una nuova età, con un nuovo modo di scrivere. Sono molto curiosa di scoprire l'album in toto, perché a quanto pare Sandro è cresciuto e anche la sua musica sicuramente avrà delle nuove cose da dire. Ora c'è Miley, no, sì, è Miley Cyrus, però si chiama solo Miley. Bus Persuades. Let's go.

E come se la balla Miley in radiovisione con Buzz Persuades. Sono le 7.52 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, l'ex enfant prodige di Disney Channel, che ha detto: ah, sapete una cosa, volete venirmi a sentire in concerto, dovete venire per forza a Los Angeles. Io non mi muovo da lì perché voglio fare il mio concerto la sera e dormire nel mio letto. Possiamo darle torto, sapete quante si sposteranno? Portami a ballare in primavera, faccio nuvola.

Mais con Cola Pesce e Salmo, Cattive Abitudini, sono le 7.59 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. Invece le buone abitudini, quelle che avete ogni giorno, qual è la prima cosa che fate quando vi alzate al mattino? A parte il caffè, la vostra abitudine, la skin care, vi mettete la musica e ballate, oppure siete arrabbiati, non vi si può parlare perché non mi volevate svegliare. 335 30 10 25, io vi leggo tutti quanti, ho i miei preferiti, però vi leggo tutti quanti, non è vero. Sono le 8, buongiorno.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Polluted, sono le 8:03 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Tedua, che reduce da un grande successo a San Siro, ha suonato per 3 ore e ora è pronto per un nuovo tour che toccherà diverse città d'Italia e palazzetti dello sport, e ne siamo molto contenti di seguirlo perché siamo la radio ufficiale, per cui tenete occhio i nostri social e anche i suoi. Piensa in me, Fair con Sfera e Basta.

sono probabilmente le pesche più famose del mondo, quelle cantate da Justin Bieber con Daniel Caesar e Gibeon. Sono le 8 e 9 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo pezzo nato quasi per gioco nel seminterrato del produttore Andrew Watt. Sembra passato un secolo, invece era il 2021. Tra l'altro ci sono delle veramente delle versioni live di Justin Bieber che sono pazzesche. Ed è secondo me uno degli artisti migliori che abbiamo in questo momento nel mondo. È un polistrumentista unico, ha uno swag pazzesco, anche se molti se lo ricordano ancora quando era piccolo e cantava Baby con la frangetta. Per me era già stiloso in quel momento, però gli artisti si evolvono e i suoi ultimi due album, Swag Part 1 e Swag Part 2, sono veramente un capolavoro. Infatti gli sono valsi anche diverse candidature ai Grammy e un Coachella pieno. C'è J-Ax, Vita, Morte e Miracoli.

0: Non so se mi abituerò mai alle immagini in radiovisione di J-Ax che va a cavallo come se fosse un texano nelle praterie. Vita, morte e miracoli, sono le 8:12 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e ci piace conoscere vita, morte e miracoli dei nostri artisti preferiti. Da quando è iniziata l'era social questo è ancora più possibile, ma in realtà vi interessa quello che vedete dei vostri amici sui social, sulle storie? Perché io non lo so, o li chiamo per sapere cosa fanno, ultimamente quel dito scrolla sempre un po' meno, le storie un po' meno. 335-3125, vi leggo.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo pezzo che era un po' che non mi ricordavo, era il 2024, mi piacque moltissimo quando uscì, anche perché secondo me Rose Villain e Gue insieme funzionano sempre benissimo. Anzi, Rose Villain, devi tornare perché noi abbiamo bisogno della tua nuova musica. Se le facciamo i nostri migliori complimenti, i nostri migliori auguri, chiedo scusa, per la maternità, però aspettiamo anche la nuova musica, la vediamo solo su Nuova Scena ormai. Ain't in LA.

0: magari ci vuole della personalità per indossare ogni giorno quei capelli super rosa. Adela Ain't in LA, sono le 8:22 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, e mi domandavo quanti pasticci negli anni abbiamo fatto con i capelli. Una volta la mia amica Arianna si offrì di tagliarmi la frangetta, mi disse: no, te la faccio alla Justin Bieber col ciuffetto un po' lungo. Sono stata con, veramente non so come definirlo, 3 peletti in testa che mi tagliavano la fronte per almeno un anno, una cosa tremenda. 335 30 10 25, avete mai fatto disastri con il look, con i capelli? Vi leggo queste scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 8:28 su Radio Z. OpenAI rinuncia al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati da ricercatori durante i test. Lo riporta il Wall Street Journal. Intanto, nel prospetto informativo in vista della quotazione in borsa, Anthropic ha formalmente avvertito gli investitori che la sua tecnologia potrebbe comportare rischi esistenziali per l'umanità. Cambiamo argomento: notte di bombardamenti in Ucraina, in particolare a Kiev. Forti esplosioni sono state udite nelle scorse ore e lanciati diversi missili balistici verso la capitale ucraina. Cambiamo argomento: è Fabio Roscioli del centrodestra il nuovo deputato eletto al termine delle elezioni suppletive in Reggio Calabria. Ha ottenuto il 51,02% dei voti. Cambiamo argomento e passiamo allo sport. Il calcio: la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta in Nation League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. Per ora è tutto, le news tornano più tardi, sempre qui su Radio Z. Ascoltiamo insieme il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì asciutta ed assolata su buona parte della nostra penisola, ma ancora qualche disturbo sarà possibile dal pomeriggio su parte della Sicilia. Per il resto temperature diurne, specie sulle aree tirreniche, localmente superiori rispetto alle medie del periodo, attorno ai 27-28 gradi in diverse località. L'unico elemento più autunnale sono le temperature minime, localmente inferiori ai 15 gradi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

L'eleganza di Napoleone, cucù Marì, sono le 8.32 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, i nostri disastri con il look, con i capelli. Claudia ci scrive: ciao Carolina, sono Claudia, non ho mai usato veramente con i colori stravaganti e tagli particolari, al momento mezza lunghezza con color rame e cioccolato in stile autunnale. Che brava, io invece no, non sono per niente brava, ho provato un chiaretto che non è che mi stia così bene. C'è Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: Yen Dior, let's you. Sono le 8.38 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e voi al 335 30 10 25 che siete molto più svegli di me. Questo è un momento di Radio Verità assoluto. C'è un po' di pubblicità e torniamo.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Le 8.39 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Taylor Swift, che è ufficialmente l'artista più premiata di sempre. Due giorni fa ci sono stati i VMAs, hanno fatto i conti, effettivamente adesso le statuette che ha lei non le ha nessuno. Ma il pubblico si divide, c'è chi la ama follemente e chi non ne capisce il successo. Negli States sicuramente vincono i primi. E voi da che parte state? 335 30 10 25, siete degli Swifties oppure no? MFA Brifibra.

antidroga Emma con Fabri Fibra. Sono le 8.43 su Radio Z, e mentre vi dividete tra Taylor Swift sì e Taylor Swift no, sappiate che proprio oggi Selena Gomez e Benny Blanco festeggiano il loro primo anno di matrimonio, e per farlo hanno festeggiato con la torta nuziale originale di un anno fa, che era stata congelata per volere della nonna di Selena. Per cui la torta congelata di un anno, Benny Blanco ha scritto: che buona, io adesso buona non lo so, sicuramente romantica, ma buona. Ti ho il video.

Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

2023 e Olly esordiva sui nostri canali con Polvere. Sono le 8.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. È un brano molto distante da quella che poi è diventata la sua discografia. Si è evoluto, ha scritto e si è ritrovato in un genere secondo me completamente diverso da quello che ha sperimentato. Ed è anche giusto, perché gli artisti devono essere liberi di fare cose nuove, di sperimentare e di andare avanti dove li porta la musica. Chissà se a quell'Olly del 2023 qualcuno glielo avesse detto che avrebbe riempito gli stadi con centinaia di migliaia di persone felici di vederlo, se ci avrebbe creduto.

c'è sempre bisogno di un'amica. Annalisa con Madame, sono le 8.53 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli. Se ancora non vi siete svegliati, abbiamo selezionato un brano che diciamo ha le sue origini molto più lontane della nuova edizione del 2026, ma che siamo sicuri vi farà ballare tantissimo. Ecco, è partito il piedino, vi ho visto, il piedino, ora anche la spalla. Il bacino a me, il nostro, si blocca tutto. I'm in a sign, show me love.

0: E se Shiva pensa a lei, io a quest'ora penso solo a lui, al nostro direttorissimo Luigi Provenzani, che ha appena varcato la porta degli studi magici di Radio Z. Sono le 8:59 minuti, il mio dovere qui è terminato, ci ritroviamo domani mattina alle ore 7, ma c'è lui col Turbo Z. Avete presente quella carica che io stavo cercando di tirarvi su, perché comunque la mattina è dura per tutti? Lui ve la dà, per cui se voi ascoltate tutto il Turbo Z uscite rinati, anche ringiovaniti. Seguite anche la radiovisione, vi auguro un'ottima giornata e noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: Inizia Turbo Z, buongiorno, buon martedì, è il 29 di settembre, grazie a Carolina Russi Pettinelli per queste prime due ore del mattino con Buongiorno Z. E adesso si va avanti con Turbo Z, come ha giustamente detto lei, cerchiamo di darvi la carica nel migliore dei modi, ma sappiamo che abbiamo un segreto nel cassetto, la nostra musica che ve la dà sempre la carica nel modo giusto, H24, 7 giorni su 7, anche con le nostre voci ovviamente, che sono lì nel mezzo a tenervi compagnia e sono anche quelle che danno vita e danno voce, danno audio, così se si può dire, ai vostri messaggi che ci scrivete e ci mandate sempre, molto belli, al 335 30 10 25. Raccontateci un po' che fate in questa giornata, in questo martedì mattina di fine settembre, e ora inizia quel periodo dell'anno in cui tutti i giorni iniziano a sembrare assolutamente identici l'uno all'altro, però poi arriva il Natale, dai.

Il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

22 Simba, ne vale la pena e ne vale la pena essere qui su Radio Z e anche ricevere i vostri bei messaggi, perché c'è quello di Alessia che dice: vi seguo da Zurigo, che bello, con l'app RTL 102.5 Play, smart working, oggi a pranzo cucino per il mio bimbo che torna da scuola.

E questa è Radio Z, dove trovate Gaia con Chiamo Io, Chiami Tu. Prima ancora c'era Gisù con Click. Sono le 9:11 minuti, io sono Luigi Provenzani. Ancora buongiorno da parte mia e da parte di tutta Radio Z a voi, che vi raggiungiamo praticamente in tutto il mondo. E allora fateci sapere come va in questa mattinata. Tra l'altro leggevo che oggi è la giornata del cuore. La prima cosa che ho pensato è: ma quindi è la giornata in cui dobbiamo essere tutti un po' più buoni, un po' più romantici? No, la giornata del cuore perché dobbiamo essere più buoni con noi stessi, prima di tutto facendo prevenzione per quello che è il nostro cuore, anche noi ragazzi, mi raccomando, bisogna stare molto attenti. C'è Biagio Antonacci con Saif, Spirituale.

Una collaborazione che non ci aspettavamo, ma da un genio come Biagio Antonacci per quanto riguarda la musica italiana, sempre pronto a intercettare anche i nuovi trend e i ritmi giusti come quello di Saif, ce lo dovevamo effettivamente aspettare. Era Spirituale, appunto, Biagio Antonacci con Saif alle 9.14 su Radio Z, anche con voi al 335 30 10 25. Ne parlavamo l'altro giorno del feat della vita che vorreste, no? Perché sono tanti effettivamente i featuring anche che servono nella vita di tutti i giorni. E beh, quelli musicali che ci stupiscono poi fanno ancora più piacere. Ci sono Another con Emily Warren, questa è Silver Lines.

0: disco.
1: Il ritmo dei The Colors, impossibile levarselo dalla testa. Questa era Italo Disco dal 2023, ancora attualissima veramente qui su Radio Z alle 9:20 minuti. In questo martedì mattina, dicevamo, giornata dedicata alla prevenzione per quanto riguarda la cura del nostro cuore, ma noi vogliamo un po' trasformarla anche in una giornata per la cura del nostro cuore, inteso anche dal punto di vista psicologico. È il cuore che ci fa amare e ci fa anche soffrire tante volte effettivamente. Allora, se avete questioni di cuore attive, noi siamo qui per voi al 335 30 10 25, anche perché la musica di Radio Z può essere la cura giusta. Sentite questa, che bella, si chiama Per noi. Sono Giulier e Achille Lauro su Radio Z.

Per noi sono Geoliere e Achille Lauro, ci fanno sempre un po' pensare, no? Perché quando ci sono delle canzoni d'amore, delle dediche, si cerca sempre di immedesimarsi, no? Nella situazione e cercare di capire quello che stanno raccontando questi artisti. Magari troviamo delle similitudini. Dito nella piaga. Chiama.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità delle grandi città. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, mentre in direzione opposta troviamo incolonnamenti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa e tra Dalmine e Agrate. Sempre per il traffico intenso, sulla 8 Milano-Varese si sono formate code tra Fiera Milano e il bivio con la 4 Torino-Trieste, sempre per chi è diretto verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e code anche tra Firenze Nord e Firenze-Peretola verso Firenze. Infine sulla A14 Bologna-Taranto 2 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, e 2 km di coda nello stesso tratto ma per chi viaggia verso Pescara sempre per lavori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda

0: 100 messaggi, quelli di Lazza su Radio Z, alle 9.39, prima ancora Agua, Maluma e Shakira, qui in Turbo Z con Luigi Provenzani. Quante volte magari vi addormentate, no? Che ne so, la domenica pomeriggio, con un altro momento che avete modo finalmente di riposare e vi svegliate, avete tipo un miliardo di notifiche che ti prende l'ansia, dici ma che è successo? E poi scopri che sono tutte cose diverse, tutte cose non urgenti e dici ma possibile, mi sono addormentato un attimo e si è svegliato il mondo, cioè state qui.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: E questa era la vostra radio, Radio Z, siete nel posto giusto, siete in Turbo Z alle 9.41 con Luigi Provenzani, i vostri messaggi al 335 30 10 25 e lo dicevamo, no? Tutte quelle cose che un pochino ci danno fastidio quando ci risvegliamo dopo, oppure lasciamo il telefono da una parte e troviamo mille miliardi di notifiche. Vi è mai capitato? Fatecelo sapere. Nel frattempo le Cat's Eye, questa è Animal.

E continua la scalata, il successo internazionale delle Cat's Eye. Questa era Animal su Radio Z alle 9:44 minuti con Luigi Provenzani, anche con Chica dalla Puglia, che dice: io mi aspetto come featuring uno di Gigi D'Alessio con Ultimo prima o poi. E magari arriva, che ne sai, quelli proprio improbabili che poi però ci stupiscono e ci piacciono tanto. C'è Fulminacci, Maledetto me.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: volte, dipende, perché abbiamo tutti i momenti in cui ci prende qualcosa, succede solo a volte. L'ho raccontata Nanai con Booster, prima ancora abbiamo detto Fulminacci con Maledetto Me. Questa è Radio Z e ci siete voi al 335 30 10 25. C'è chi sta banalmente cucinando, ma perché siamo diventati un programma di cucina praticamente? Ci scrivete tutti felicissimi che a quest'ora già state cucinando, ci fa piacere però, ci uniamo. C'è Jimmy Neiro.
1: Ton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te ne do, la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Estratto dall'album EOG, questa era E allora su Radio Z, alle 9.52 parliamo di Jimmy Neyro in Turbo Z con Luigi Provenzani. Invece i social sono invasi di video di Olivia Rodrigo e dei tanti concerti che sta facendo in giro per il mondo, con una parte bellissima dello show dove ha un vestito che a un certo punto, ve lo spoilero, tanto si vede sui social, si scioglie, praticamente arriva tantissima acqua e si scioglie completamente, c'è un outfit change. È lei, Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Buon vento, la collaborazione dell'estate, quella tra Jovanotti e Alfa. Buon vento, l'hanno iniziato a fare anche al karaoke. Questa è quando la senti cantata pure da altre persone, vuol dire che quella canzone sta veramente facendo successo ed è diventata della gente, degli ascoltatori. Nulla di più bello, secondo me, per un artista che poi certe volte cerca un po' di rimpossessarsi poi della propria canzone. Capita molto spesso, soprattutto per quelle che diventano veramente molto famose. State qui su Radio Z. Sono le 10.

0: Human, ci sono Peggy Gur, Peggy Gur è Ira Star su Radio Zetar. A questo punto aggiungiamo tutte R a cavolo alle 10 e 3 minuti con voi al 335 30 10 25. Se siete già esauriti ed è solo martedì, beh, non siete gli unici, secondo me c'è un grande gruppo di persone e siamo tutte qui su Radio Z. Nerissima Serpe Free, tu ridere di te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male.

Da Soup e Coez, questa era Ili alle 19 minuti su Radio Z, questo è Turbo Z con Luigi Provenzani e ci è arrivato un bel messaggio da Marco al 335 30 10 25, dice: ieri ho finalmente detto alla persona che mi piace quello che provo, non so come andrà ma almeno ci ho provato. Bravo Marco, ma ti abbiamo dato la carica noi in qualche modo, facci sapere poi come andrà effettivamente, cioè un po' lo saprai perché se gliel'hai detto qualche reazione ci sarà stata, no? Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

E con il sole di Guelo, Alvaro Soler e Roy Pace è impossibile far uscire l'estate dalle nostre vene. Alle 10:12 minuti su Radio Z un saluto anche a una nostra amica Valeria dalla Germania. Settimana prossima dice si va in crociera, quindi sono esaurita sì, ma un motivo in più per essere di buon umore in vostra compagnia. Brava Valeria, continua a seguirci. C'è B, Bullet Pumps.

5 gocce i Ramar Comi su Radio Z a 10-18 minuti in questo martedì 29 di settembre con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Davide da Firenze ci racconta che ha appena iniziato un lavoro nuovo dopo mesi difficili. Oggi è il primo giorno e sono terrorizzato. Mandatemi un po' di fortuna. Allora, un grande in bocca al lupo per Davide da tutti noi di Radio Z e tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno sentendo. Mandate un in bocca al lupo a Davide. Siamo un team, siamo una squadra, quindi è bello insomma unirci anche in questi momenti di difficoltà. C'è anche l'ultima di Cesare Cremonini per voi, si chiama Paparazzi alle 10:18.

Paparazzi, Cesare Cremonini su Radio Z in Turbo Z. Oggi siete tantissimi al 335 30 10 25 come ogni mattina. In realtà c'è anche Sara da Massa, dice: sono bloccata nel traffico, ma almeno ci siete voi a farmi compagnia. E allora certo, Sara, che ci siamo. Siamo proprio qui per questo, per fare compagnia a te e a tutte le persone bloccate nel traffico, a quelle che invece riescono a circolare regolarmente, a qualsiasi cosa voi stiate facendo, noi siamo al vostro fianco. C'è Olivia Dean per voi, Baby Steps, qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z. I giudici della prima corte di assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio per uno degli imputati, il legale della famiglia Regeni ha invitato il governo a prendere atto della sentenza e a rompere i rapporti con l'Egitto. Cambiamo argomento. Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Secondo gli inquirenti, il piede del nuovo indagato è compatibile con la scarpa del killer. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS, sui pedali della bici di Alberto Stasi, condannato per il delitto. In una seconda analisi non emersero tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non venne segnalato. Siamo allo sport e il calcio. La nazionale di Roberto Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Vincenzo Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. È tutto, ci sono le previsioni del tempo e la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì asciutta ed assolata su buona parte della nostra penisola, ma ancora qualche disturbo sarà possibile dal pomeriggio su parte della Sicilia. Per il resto temperature diurne, specie sulle aree tirreniche, localmente superiori rispetto alle medie del periodo, attorno ai 27-28 gradi in diverse località. L'unico elemento più autunnale sono le temperature minime, localmente inferiori ai 15 gradi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta anche se in progressiva diminuzione, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Permangono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempo di percorrenza di 20 minuti, e tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, dove servono 15 minuti. Sulla 9 Lainate Chiasso sono per operazioni doganali le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 14 Adriatica per lavori segna

0: Tagliamo tra Grottamare e Pedaso 3 km di coda in direzione di Ancona ed 1 km di coda verso Pescara. E in direzione di Ancona c'è 1 km di coda anche tra Pescara Nord e Pineto. In corrispondenza di questi cantieri si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
1: Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Eddie Brock, Avvoltoi su Radio Z, 10:36 minuti con voi al 335-3010-25. Stasera Luca e Chiara, ragazzi, festeggiano 10 anni insieme. Gli facciamo gli auguri, per favore.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Auguri e saluti che arrivano oggi su Radio Z, qua il 335 30 10 25, pieno di vostri messaggi, come ogni giorno in realtà, però oggi a maggior ragione. Un grande saluto anche a tutti i lavoratori e lavaggisti di un autonoleggio di Brindisi in particolare. Un grande saluto, ascoltano sempre Radio Z e magari consegnano anche le macchine e le lavano con il sorriso, che poi fa la differenza quando il cliente è soddisfatto effettivamente. Mi raccomando, sorridete sempre, anche quando la giornata non va come vorreste. Purtroppo succede, però magari con un sorriso ce la miglioriamo a vicenda, non so come dirvi, no? Tu sorridi a una persona che ti risorride indietro, magari va tutto meglio. Cernia, dedica.
4: Che nome dai d'un sogno, sono le

e dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica alle 10:42 minuti, lo sappiamo ormai, la sua dedica alla città di Milano che ci piace tanto ricordarvi, al 335 30 10 25 dice Beatrice che ha fatto cadere 4 uova, ma sono felice con la musica di Radio Z. E allora siamo felici tutti. La graziosa!

Red Light, Tedua e la sua luce rossa alle 10:49 minuti su Radio Z. Mi piace tradurre ogni tanto cose che sono traducibili in maniera molto banale. Invece ho sentito che la graziosa è la più piccola delle Baleari e ora lo cerchiamo insieme, così scopriamo se ho detto anche una stupidaggine. Me l'ha detto Cianna qui su Radio Z, infatti è delle Canarie, non delle Baleari. Avete visto quanto sono ignorante? Stiamo parlando sempre di Spagna. È la graziosa proprio una piccola isola dell'arcipelago delle Canarie, cita Wikipedia. Questa è Radio Z, 10:49 minuti con voi al 335 30 10 25 i vostri racconti quotidiani. Andrea da Prato dice: un saluto a mia nonna che ha 87 anni e vi ascolta tutte le mattine, dice che siete i suoi preferiti. Grazie nonna di Andrea. Come ti chiami, nonna di Andrea? Sono sicuro che nonna di Andrea ti starà benissimo anche come nome, però magari il nome proprio era un pochino meglio. E allora per la nonna di Andrea e tutti quanti voi all'ascolto arriva anche un bel pezzo di questa estate. Parliamo di Tommaso Paradiso e questa è la sua Agitare Coca-Cola su Radio Z.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 10:53 minuti in questo martedì 29 di settembre. Voi al 335 30 10 25, che lo dicevo, oggi siete veramente tanti con racconti molto personali. Da Milano ci scrive anche Roberto, dice: non scrivo mai, ma oggi ne avevo bisogno. A volte anche una piccola canzone può cambiare una giornata. E quando ci scrivete così ci date un'immensa soddisfazione, perché ci fate capire che stiamo facendo la cosa giusta e vi stiamo migliorando un po' anche, non dico la vita, ma quantomeno la giornata, la mattinata, dai. C'è Madame.

0: Karol G, si antes te hubiera conocido alle 10.59 a chiudere Turbo Z, almeno per oggi, per questo martedì 29 di settembre. Luca ci ha scritto un bel messaggio al 335 30 10 25. Dice: Mario, quando arrivi fai finta di non sapere che ti stavamo aspettando. Noi faremo finta di niente, ma sappiamo tutti che abbiamo guardato l'orologio almeno 20 volte. Ragazzi, tranquilli che Mario sta arrivando per le prossime due ore con Destinazione Z, naturalmente sempre qui su Radio Z. Noi ci vediamo domani puntuali a partire dalle 9. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11, buongiorno.
3: Destinazione Z.
2: E che attesa che si respira grazie ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto a Luigi Provenzani che vi ha traghettato sino a qui. Allora, siete un po' giù di morale? Avrete di fronte una giornata difficile da affrontare. Magari siete bloccati nel traffico. Niente paura, siete nel posto giusto. Radio Z è qui per voi, per regalarvi anche oggi buon umore, ma soprattutto la carica giusta per superare qualsiasi problema. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alla pausa pranzo, fino alle 13. C'è anche la radiovisione, soprattutto per chi è bello spaparanzato sul divano o chi magari sta facendo le faccende di casa. 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece c'è qualcuno che è in giro, c'è l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi. Partiamo!
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: È stato il primo artista a girare un videoclip davanti al Cenacolo. Stiamo parlando di Sfera Ebbasta, videoclip che abbiamo visto in radiovisione appunto per questo suo singolo Lontano, un singolo appena uscito e che già sta facendo particolarmente rumore. 5 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13. Già lo sentite in sottofondo il sound, quello dei BTS, che non hanno bisogno di presentazioni, allora arrivano con la loro Normal.

Bye bye Annalisa, le 11:11 minuti, brano del 2018, terzo estratto dall'album omonimo, e devo dire che insomma ne ha fatta di strada Annalisa. Peraltro si prepara, lo sapete, nel 2027 al suo grande evento a San Siro. Segnatevi 12 giugno, sosteniamo questa cantante straordinaria che non smette mai di stupirci. 11:11 minuti sul cronometro di gioco. A proposito di grandi big della musica italiana, arrivano loro due che non hanno bisogno di presentazioni, insieme hanno dato vita a questo brano incredibile. Si intitola Casini e loro sono Marracash assieme a Gue qui su Radio Z.

Io ve l'avevo detto che su Radio Z c'era grande energia questa mattina, 11 e 14 minuti con Marracash assieme a Guela, loro Casini, per celebrare 30 anni d'amicizia e 20 anni di carriera di due grandissimi rapper italiani di cui siamo molto molto fieri. Arriva Artie 5, la sua Swag Music.

Questo è il sound di Radio Z alle 11:20 minuti con Another, la loro Talk to You. E allora grazie per essere qui in nostra compagnia. Avviso per tutti voi: Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovo film originale firmato Ron and Dev, in cui l'arte cinematografica si unisce a quella musicale. Andate subito su RTL 102.5 Play nella sezione Special and Contest, oppure sui nostri social, e scoprite come partecipare, perché con Radio Z potete esserci. Sapete quanto amo il cinema, quindi è una bella occasione, non lasciatevela scappare. Fabri Fibra, I Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa so-

Prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano Fabri Fibre e la band bergamasca Pinguini Tattici Nucleari, due mondi lontani, il cui contrasto però ha dato vita a questo brano molto forte e attuale che porta il titolo del celebre pittore spagnolo Goya. Altra bella collaborazione, prima stanza a destra, Angelica Bove.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli. Per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, mentre per un mezzo in avaria segnaliamo un chilometro di coda tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Cormano verso Torino, si sono formate code a causa di un altro mezzo in panne che però adesso è stato rimosso. In Liguria invece sulla 7 Serravalle Genova per lavori c'è un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre tra Vignole Borbera ed Isola del Cantone verso Genova un chilometro di coda lo segnaliamo per un camion in avaria. Infine sulla 14 Adriatica per lavori un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Su Radio Z Bugie, brano che rappresenta la prima pubblicazione ufficiale per Shiva dopo Vangelo, l'album arrivato in primavera composto da 13 tracce, e questo singolo insomma si inserisce in una fase particolarmente intensa per l'artista e noi siamo molto felici di questo. 11:35 minuti su Radio Z, alzate il volume perché arriva Sunshine, Jungle.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Saif, tu mi piaci tanto. Le 11:42 minuti in questo istante qui su Radio Zaida con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora restate qui perché la musica anche oggi continua.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
0: Eccoci tornati in diretta alle 11:42 minuti qui su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora, oltre a ricordarvi la radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky e la nostra app RTL 102.5 Play, lo sapete che ci tengo tanto, vi ricordo la nostra pagina social Radio Z Off, andate a dare un'occhiata perché trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica e non solo, quindi insomma ci trovate anche lì sia su Instagram che su Facebook.

0: con la mia bad in festa.
1: Da TikTok a Radio Z, il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Non mi innamorerò. 11 e 45 minuti in questo martedì 29 settembre, mi verrebbe da dire seduto in quel caffè io non pensavo a te. 29 settembre, brano celebre cantato anche da Lucio Battisti, non potevo non dirlo, chiedo scusa. Ad ogni modo Radio Z continua e non si ferma, ovviamente con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione.

0: giungla urbana.
1: Torniamo indietro al 2019 con questo brano di Capo Plaza, Ho fatto strada, 11 e 51 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna

0: Altro che martedì 29 settembre, sembra sabato sera con questo sound, questo di Radio Z. 11:54 minuti, era Moving to the Sun. Nel frattempo arriva lui, un artista emergente che stiamo scoprendo sempre di più, soprattutto noi di Radio Z. Arriva Jimmy Neyro, la sua Splinter Cell.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si...

0: A volte può capitare che la scelta più stupida sia anche l'unica possibile. Scelte stupide, brano del 2025 di Fedez e Clara, l'abbiamo cantato e ballato per tutta l'estate scorsa e continuiamo a farlo anche grazie a Radio Z. 11:59 minuti sul cronometro di gioco, io sono Mario Vai, la promessa è sempre quella, sono qua fino alle 13 con tutta la musica più bella che vi accompagna e diventa colonna sonora delle vostre giornate. E allora grazie per essere ancora qui, restate lì perché la musica continua. Pochi istanti a mezzogiorno.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Giulia, assieme a Brescia, mezzogiorno e 3 minuti sul cronometro di gioco. Grazie per essere ancora lì in nostra compagnia. 266 del Digitale Terrestre oppure il 735 di Sky. E poi lo sapete, c'è la nostra app RTL 1025 Play, scaricatela, è gratuita. E insomma, per voi ci sono anche delle chicche esclusive, oltre che la radiovisione streaming di Radio Z. C'è l'ultimo singolo di Elisa, le 12:03.

Ratatà Mahmood, il cantante è tornato dalla Spagna dove ha trascorso alcuni mesi anche per ricaricarsi, magari per trovare nuova linfa creativa da utilizzare poi nei suoi prossimi progetti musicali. È tornato nella sua Milano in Italia con un nuovo look, quindi c'è anche già un cambiamento estetico. Speriamo appunto che poi questo cambiamento si possa vedere anche nei suoi prossimi progetti musicali. O magari torna pure a Sanremo nel 27, chi lo sa, tutto può essere, e noi nel caso osserviamo tutto con grande attenzione e grande interesse. 9 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z. Io sono Mario Vai, arriva lei, la regina assoluta che si è portata a casa 7 premi dai Music MTV Award. Stiamo parlando di lei, Madonna!

0: La regina assoluta è ancora lei, che ha sbancato agli MTV Award 7 premi vinti in questa serata. Dell'altro ieri c'è stato anche il record di Taylor Swift, che si è portata a casa un record di premi, e poi BTS, Nirvana, insomma tanti vincitori. Cioè, scusa Caterina
1: se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Era Geolier come vuoi, 12 e 20 minuti nel videoclip, peraltro la nostra Paola Di Benedetto che saluto, e Geolier che ieri ha annunciato Tutto è possibile atto 2, in uscita il prossimo 16 ottobre, il secondo capitolo del suo ultimo disco che è già stato certificato quadruplo disco di platino. Incredibile successo di questo artista partenopeo che insomma non si ferma e si vede anche dal successo che ottiene durante i suoi live. Arriva lei, Anna, la vera Baddie, con White Girl Wasted qui su Radio Z.

tratto dall'album Million Dollar Babe uscito proprio quest'estate, la vera Betty Anna. Il suo singolo si intitola White Girl Wasted. 12:22 minuti e questo è il sound di Radio Z, una ragazza straordinaria che noi seguiamo fin dal primo giorno. Era il 2020, me lo ricordo, passavamo la sua bando e quanta strada ha fatto in questi 6 anni e chissà quant'altra ne farà nei prossimi. Noi gli auguriamo tutto il bene, nel frattempo ci spostiamo su Radio Z sulla scena internazionale con lei, c'è Ariana Grande, la sua Petal.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei. Per te che mi fai sempre quell'effetto.

0: Achille Lauro, la sua Amor.
1: Radio Z, breaking news.
0: 12 e 29 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In primo piano anche Kuwait aderisce all'invito del governo e applicherà il limite al prezzo di benzina e gasolio per un mese dal 1 ottobre. La decisione arriva dopo quella di Eni IP. Un altro segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo alla cronaca. Chiuse le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Garlasco. Il lavoro degli investigatori getta una nuova ombra sulla condanna di Alberto Stasi. Si faccia chiarezza sulle prove favorevoli che non furono depositate, ha dichiarato l'avvocato Giada Boccellari, legale di Stasi. In chiusura la pagina sportiva, il calcio. La nazionale di Roberto Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Vincenzo Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. È tutto, meteo e viabilità. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di martedì 29 settembre sulla nostra penisola con ancora condizioni anticicloniche. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio possibile ma in assenza di effetti, unici disturbi limitatamente a parte della Sicilia. Il tutto con temperature diurne ben oltre le medie del periodo, in alcune località tocchiamo picchi di 27-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta sulla rete, sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e Il Bivio con la A14 Adriatica in direzione di Bologna. Ci sono 3 km di coda causati da materiali dispersi sulla carreggiata, che però adesso sono stati rimossi e si transita di nuovo su tutte le corsie disponibili. E ci sono code a tratti per traffico intenso sempre sulla 1 tra Firenze Nord ed Il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. In Liguria invece sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova c'è 1 km di coda a causa di un incidente, mentre sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole e Borbera ed Isola del Cantone in direzione di Genova registriamo 1 km di coda a causa di un camion fermo in panne. E queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: E alle 12.37 minuti su Radio Z è arrivato il momento di capire cosa mangiate per pranzo. Allora 335 30 10 25, aspetto i vostri messaggi. Nel frattempo piccolo break, ma non andate via perché la musica continua.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: E neanche il tempo di dirlo che avete già cominciato a mandare i vostri primi messaggi al 335 30 10 25 su quello che mangiate oggi per pranzo. C'è chi mangia un ottimo minestrone di verdure e chi invece la regina della cucina italiana, la pasta al pomodoro. Beh, insomma, buon appetito, grazie per aver scelto Radio Z. Questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Arrivano due grandi donne, Ariete e Angelina Mango, che si sono messe insieme per dare vita a Che Bella Vita.
4: Quanto è piccola sta cosa.

Che bella vita quella di Angelina Mango e Ariete, 12:41 minuti su Radio Z, primo estratto del terzo album in studio Tutti tornano a casa, e torna a casa anche Ariete, che torna sulla scena musicale dopo 2 anni di assenza. Arriva Rove per te.

Sam Smith, Diamonds, 12 e 47 minuti. Allora continuano ad arrivare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Allora, frittata di zucchine e patate bollite, poi rese croccanti in padella, che meraviglia. E poi c'è Michelangelo da Roma che nel quarto d'ora accademico universitario mangia un paio di tramezzini e un paio di uova sode. Eh sì, perché fanno bene. Grazie per i complimenti, Michelangelo, continua a seguirci. Nel frattempo noi continuiamo con la musica qui in Destinazione Z su Radio Z. Arriva lui che sta facendo record anche al botteghino, al cinema. C'è Ultimo.

E come dicevo prima, non si ferma mica solo ai live, il nostro ultimo, che insomma di record ne ha già incassati parecchio, sta facendo record anche al botteghino.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia t'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Boom, Ross Villain, 12 e 59 minuti qui su Radio Z, triplice fischio dell'arbitro per quanto riguarda Destinazione Z, che con il vostro Mario Vai torna puntuale domani a partire dalle 11 come ogni giorno fino alle 13. Adesso arriva lui, signore e signori, Davide Guerra. E quando Davide Guerra, l'uomo col microfono, incontra un uomo con il fucile, l'uomo con il fucile è un uomo morto. E allora fino alle 15 c'è lui a tenervi compagnia con tutto il sound, quello giusto, quello di Radio Z. Grazie a tutti quanti voi, buona giornata, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi anche questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi inizia la seconda parte di questo martedì 29 settembre 2026. In nostra compagnia iniziamo infatti una nuova puntata di Zetagram. L'orologio dice che sono le 13 in punto e ringrazio ancora una volta Mario Vai, quella del fucile del microfono, veramente non me l'aspettavo. Ogni giorno mi sorprende sempre di più. Grande, mitico Mario Vai. Allora è martedì, quindi secondo giorno della settimana lavorativa e della settimana in generale in realtà, e continua il nostro countdown ad arrivare fino al weekend, obiettivo di tutti gli esseri umani che lavorano in settimana, vivere tra un weekend e l'altro, no? Funziona più o meno così. Allora, come sempre, sarete voi protagonisti se lo vorrete al 335 30 10 25. La musica invece c'è, quella non manca mai, si parte, Karol G insieme a Bruno Mars.

Che voci pazzesche quelle di Karol G e Bruno Mars insieme in questo 2026, si intitola Stile, non ce l'abbiamo fatti scappare qui su Radio Z nella nostra playlist sempre attiva H24 per voi anche attraverso la radiovisione 266 del digitale terrestre o se preferite l'app, scaricatela RTL 102.5 Play. Fede Sfera e basta, pensami. Wow.

0: no.
1: Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire, dal 2020 su Radio Z, 13:11 con Davide Guerra e Zetagram, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anche in questo secondo giorno della settimana. E soprattutto inizia a esserci un dato, che è quello del 29 di settembre. Ora, qualcuno è in grado di spiegarmi quando è passato questo settembre? Mi sembra ieri che fosse agosto, e invece no, eccoci qua, pronti. C'è Miley Cyrus. Let's go.

0: La musica può e sa essere persuasiva, di questo parla Miley nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Lasciatevi trascinare l'energia della musica e pensate meno a utilizzare gli schermi e gli smartphone. Questo è il messaggio che vuole dare. Ora Giuse Delizia, Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Era il 2019, The Colors con Elodie, Pensare Male, 13 e 21 minuti su Radio Z. La curiosità dietro questa canzone che Sash la scrisse in una sola notte dopo un consiglio di Mara Maionchi, perché Mara, immagino con la sua vera e il suo modo di dire, gli disse: non è che può andare, cioè, nelle tue canzoni sembra che la tua vita sia perfetta, ti vada sempre tutto bene, che non succede mai niente di negativo. Evidentemente alla gente piace anche un po' il dramma, anche un po' sentirsi capiti nelle difficoltà, soprattutto noi italiani, diciamo la verità. E allora da lì ha deciso di scrivere questa canzone di una relazione che va bene, ma a volte ha delle difficoltà e delle incomprensioni.

0: come accade penso nel 99,9% delle relazioni. Se c'è qualcuno del 0,1 fatemelo sapere, perché sono curioso, vi intervisto per 7 ore per cercare di capire qual è il segreto. 13:22 minuti su Radio Z, si colora tutto di blu con Tedua.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

Blue di Tedua 1325, Radio ZZgram con il sottoscritto, cioè Davide Guerra. È una novità che è arrivata a inizio giugno, lui si chiama Hervey e questa si intitola Hesitate, parla proprio del esitare quando da una parte c'è la testa e dall'altra c'è l'istinto, il cuore, chiamiamolo così. Siamo romantici.

0: via radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni che riguardano la 14 Adriatica. Per lavori in direzione di Ancona c'è un chilometro di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e anche un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto. Per un incidente invece un chilometro di coda lo segnaliamo tra Grottammare e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. In tutti questi casi il traffico defluisce su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Segnaliamo inoltre sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione del centro città, che si formano code per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina della capitale. E per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Quei ricordi là, quelli che sa evocare Olly con questa canzone, 13 e 38 minuti su Radio Z con Davide Guerra in Zetagram. Olly che ho visto una sua storia in questi giorni, non so se oggi o ieri, comunque recente, si trova in Spagna, a meno che non abbia postato una cosa in un altro periodo, ma non credo, e tra l'altro ha messo la geolocalizzazione di un punto della Spagna, sud-ovest, se non ricordo male, scrivendo tipo sono in mezzo al nulla, sono in mezzo al niente, che è una sensazione comunque bella, legata magari a quei ricordi là.

0: in LA, c'è Delas Z 13:41. Ieri c'è stata la nazionale di calcio che ha giocato contro la Turchia in Turchia, quindi 1-4, una buona vittoria con una giovane Italia. È stato molto bello anche vedere i post di alcuni giocatori molto giovani, tra cui Fratelli Esposito, che erano molto contenti, un po' come se sentissero il DNA italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Pinguini tattici nucleari, scrivile scemo, quante volte l'avete detto e avete visto anche il 266 del digitale terrestre, è bello il video dove appunto ci sono, come spesso accade, due persone che in cui c'è l'attrazione ma hanno paura di buttarsi oltre, di scriverle, e allora sono lì che scrivi cancelli, poi basta che uno dei due trovi il coraggio per farlo e l'altro è già pronto a dire sì, andiamoci a prendere un bel gelato e usciamo, conosciamoci, eccetera eccetera. A volte davvero è più la paura che tutto il resto. Napoleone ci porta di nuovo in Campania, questa si intitola Cucù Marì su Radio Z. Buon martedì.

Cucù Marie, Napoleone, stabilmente nella nostra playlist in questo 2026, che ci ha portato a conoscerlo e ovviamente a diffonderlo, perché questo fa la radio, diffonde buona musica, quella in cui crede, e noi crediamo in quella della generazione Z che parla alla generazione Z. Harry Styles rientra in tutto questo, Dance No.

Ci va a chiudere la prima ora insieme di Zetagram. Non lo sai, è il titolo della canzone. Voi lo sapete, invece siete su Radio Z. Buon martedì a voi, è il 29 di settembre e immagino che sarete in giro, forse più per doveri che non per piaceri. È finito il periodo in cui ad agosto giravamo tutti felici per vacanze e basta. Adesso la maggior parte di voi magari sta lavorando, qualcuno starà uscendo da scuola o starà rientrando da scuola verso casa per un bel pranzo in famiglia, se si riesce. Insomma, raccontate se volete la vostra giornata, il vostro martedì al 335 30 10 25. Fatelo anche per la prossima ora, la seconda di Zetagram. State con noi. Le 14.

FM Fabri Fibra, si parte parlando di amore, di relazioni, anche se antidroga può ingannare, in realtà si parla di una relazione che sai che non dovresti, diciamo, coltivare in qualche modo, ma non riesci proprio a farla, una dipendenza a tutti gli effetti che può essere anche affettiva e talvolta molto pericolosa anche. Di questo raccontano e parlano Emma e Fabri Fibra nella canzone che abbiamo appena ascoltato. Adesso invece a piccoli passi andiamo anche a fare un giro nella musica internazionale con Olivia Dean, Baby Steps.

Parra Egue su Z dal 2016, Istalova, così si chiamava questa canzone che racconta una storia d'amore nata completamente sui social, su Instagram e su WhatsApp. La curiosità è che qualche anno dopo, circa 7-8 anni dopo, è diventata ulteriormente virale proprio grazie ai social, questa volta era TikTok, quindi ci avevano visto a lungo sia Marra che Egue, ma già lo sappiamo, una carriera e un'amicizia che dura da tantissimo tempo, di conseguenza ci ha dato tante perle, tra cui questa che arriva dal 2016, quindi ha compiuto 10 anni, così giusto per fare due conti. Annalisa insieme a Madame, questa si intitola Amica su Z.

Annalisa, insieme a Madame salutiamo Titti e Ste che stanno viaggiando verso la Puglia. Ci hanno mandato un bel messaggio. Ciao ragazzi, buon viaggio e bravi, avete scelto la radio quella corretta. 14:14 minuti, Lost Frequencies.

Da Dio Brescia, 14 e 20 minuti, sempre su Radio Z, buon martedì, saluto chi dovesse essersi collegato in questo istante. Brescia che, oltre a scrivere molto bene le canzoni, pare scrivere anche i romanzi. Infatti è uscito il suo primo romanzo, si intitola Nessuno ci insegna a cadere, e in più se vi va di conoscerlo anche da questo punto di vista, insomma, scrivere gli piace e devo dire che gli riesce anche bene. Non ho letto il romanzo, ma se gli viene anche soltanto lo 70% di come scrive bene le canzoni, è a posto, ecco, anche da quel punto di vista garantisco. Viaggio Antonacci è safe.

spirituali, 14:22 minuti. La spiritualità che può anche portare la musica, credere nella musica, il potere della musica. Viaggio Antonacci e Safe, due generazioni insieme a confronto con appunto la musica come punto d'incontro in questo caso. Molto molto belle queste collaborazioni, ci piacciono. The Bowsa anche loro ci piacciono molto, con Magnetic ci hanno fatto ballare tutta l'estate e allora non si sono fermati, giustamente. Qui li ritroviamo con Lose Myself.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:28 minuti su Radio Z. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico, ma le nuove analisi avrebbero dato esito negativo. Tensione tra Russia e NATO. Mosca protesta contro le esercitazioni dell'alleanza che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad e avverte di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto e risposto alla lettera denunciando le minacce russe e ribadendo la natura difensiva dell'alleanza. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La nazionale di Roberto Mancini riscatta la sconfitta di Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Vincenzo Montella. Prossimo appuntamento venerdì contro la Francia. Per ora è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. Una giornata di martedì 29 settembre sulla nostra penisola con ancora condizioni anticicloniche. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, ben assolato, qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di effetti, unici disturbi limitatamente a parte della Sicilia. Il tutto con temperature diurne ben oltre le medie del periodo. In alcune località tocchiamo picchi di 27-28 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna abbiamo 2 km di coda per un mezzo in avaria. Spostandoci invece sulla A14 Bologna-Taranto per lavori abbiamo code tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara, così come tra Grottamare e Pedaso ancora in direzione nord, quindi verso Bologna, e poi anche tra Pescara Nord e Pineto sempre in direzione di Bologna. Spostandoci invece sulla 12 Genova-Rosignano abbiamo coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Vi informo che per lavori sulla 26 dei Trafori la stazione di Meina è chiusa in entrata verso Grevellona Toce e in uscita provenendo da Genova fino al prossimo 18 di ottobre. Da Autostrade per l'Italia quindi è tutto, vi auguro buon viaggio.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Players 2.
1: Players, il titolo della canzone, 14:36, quando sento questa parola, oltre a giocare in inglese eccetera eccetera, mi vengono in mente i videogiochi. Players number one.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: E 37, ultimi minuti di questo appuntamento di Zetagram. Ben ritrovati, buon martedì. Saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante da noi. Se vi va, al 335 30 10 25 sms whatsapp, potete raccontarci il vostro martedì in nostra compagnia. Quello che garantiamo sempre, che vi promettiamo, è ovviamente l'ottima musica da ascoltare come colonna sonora di qualsiasi sia la

la vostra attività. In questo martedì 29 di settembre ritroviamo una fusione, ieri abbiamo definito un asse Roma-Napoli tra Geolier insieme ad Achille Lauro, che ritroviamo spesso all'interno della nostra playlist, si intitola Per noi su Radio Zeta.

Per noi Achille Lauro e Joliet insieme, 14:41 minuti, è una domanda che facciamo spesso e volentieri, può essere anche un modo per approcciare. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

Gali, casa mia 2024, subito si va a Sanremo, almeno il mio immaginario con questa canzone va a Sanremo con Ricciolino che va sul palco e gira per tutto il per tutta la città dei fiori e anche c'era anche casa, adesso non mi ricordo come si chiamava, però avevano una zona, diciamo, una casa dove stare sia Ricciolino che Gali, e ospitavano tutti i vari personaggi e anche i vari fan. Maluma e Shakira, Agua.

0: Un po' d'acqua ci vuole sempre, 14:52 minuti, Maluma e Shakira su Z, buon martedì a voi, ancora tempo per qualche messaggio se vi va al 335 30 10 25, nel frattempo noi cantiamo all'amore, perché Angelina Mango e Marco Mengoni lo fanno.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Calcutta pesto a chiudere questa puntata insieme di Zetagram. Io vi ringrazio come sempre, è stato un piacere stare con voi, vi ringrazio per la pazienza e adesso vi lascio con Nicolò Giustini, vi porta nelle prossime due ore di questo martedì. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 13, sempre precisi e puntuali per altre due ore insieme, ma voi nel dubbio non cambiate canale e non cambiate frequenza, perché Radio Z è la scelta giusta. Ciao a tutti e buon martedì.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: E cosa succede quando sono le 3? Su Radio Z comincia il Collettivo Z. Buon pomeriggio, sono Nick Giustini, siamo insieme fino alle 17. Oggi senza ospiti, ma questo poco conta perché ci saranno tante notizie di sport, di cinema, di musica, ovviamente tantissima musica, perché quella protagonista di Radio Z è la migliore programmazione che potete trovare in giro in assoluto. Ringraziamo Davide Guerra per il suo Zetagram e ringraziamo anche tutti gli ascoltatori, tra cui il nostro amico Simone Colombatto, detto Colombatton, come il pilota di Formula 1. Non so se avete presente, che salutiamo anche Max Viggiani che ha creato questo soprannome. Comunque voi direte anche un gigantesco chi se ne frega, bravi, avete ragione. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per seguirci in radiovisione. Noi cominciamo con le Cat's Eye e la loro Animal. Partiamo.

The Cat's Eye di Animal alle 15:03 su Radio Z nel collettivo. Si apre ufficialmente dunque questa puntata del collettivo di martedì 29 di settembre. Tra poco cominciamo la

La parentesi sportiva, apriamo la parentesi sportiva perché? Perché c'è da parlare della nazionale. Ieri è scesa in campo molto bene a Bursa, in Turchia, vincendo 4-1. Secondo me tante cose di cui chiacchierare, prima però Samurai J.

Bossa nostra, solo nostra, Gaia, 15 e 10 minuti su Radio Z nel collettivo, lo abbiamo detto poco fa, apriamo con la parentesi sportiva raccontando della bella, bellissima partita giocata ieri dagli azzurri di Roberto Mancini. Secondo me, tra le tante note positive di ieri, la super performance di Michael Caiode e di Davide Frattesi, e quindi due ragazzi molto giovani. Caiode all'esordio, ha fatto una super partita condita anche con un gol. L'altro, il rovescio della medaglia, è la Turchia, perché la Turchia è allenata da Vincenzo Montella, ieri disastrosa la partita della Turchia, nonostante un momento, forse 10 minuti di partita, e i tifosi vorrebbero che Montella si dimettesse. Invece Montella ha fatto sapere: nonno cari, io non mollo e resto qua. Vedremo come andrà avanti. Nel frattempo, Peggy Goo.

Woman, Peggy Goo e Arya Star alle 15:13, da non confondere con Arya Stark, protagonista di Game of Thrones. Tra l'altro, piccolo spoiler, colei che può... Vabbè, basta, no, dai, mi sembra too much come spoiler. Comunque lo sapete, no? Spesso anche su Radio Z qui ne abbiamo parlato di San Siro, dell'affare San Siro, verrà demolito o non verrà demolito. C'è un'ipotesi: in caso di demolizione, gli abbonati, i grandi abbonati di Inter e Milan potrebbero, in caso di demolizione, ovviamente ribadiamo, sottolineiamo, è un'ipotesi, potrebbero ricevere il loro seggiolino a casa, che secondo me è una cosa bellissima. Ora però dico, ma se l'abbonato del Milan e dell'Inter hanno lo stesso seggiolino, cosa si fa? Si spacca a metà? Come funzica? C'è i rama.

Eroina, Kid Yugi, 15 e 20, Radio Z al collettivo. Kid Yugi che ha ufficialmente qualche giorno fa iniziato il suo tour e l'ha iniziato da casa, dalla Puglia, da Bari. Ho visto le immagini di lui emozionatissimo quando proprio su Eroina si rende conto di quello che ha combinato, perché il palazzetto canta più forte di lui e lui anche con gli in-ear si rende conto che effettivamente ormai ha creato una famiglia di persone che lo amano, specie lì, perché la Puglia è fiera di uno dei suoi fiori all'occhiello, senza ombra di dubbio, che è proprio Kid Yugi. Lui invece è Cesare Cremonini.

due squadre italiane di pallacanestro che rappresentano l'Italia nell'Eurolega, la massima competizione europea, che sono l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, perché stasera, seconda giornata di Eurolega, c'è proprio il derby a Milano, Olimpia Virtus. Che vinca il migliore, ovviamente, eh.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. Vediamo le notizie principali riscontrate al momento sulla 1 Milano-Napoli, tra Napoli centro direzionale, il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Abbiamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto. Mentre invece, risalendo nel tratto toscano della 1, siamo tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano, abbiamo coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto, anche tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Taranto, riscontriamo coda tratti per traffico intenso, mentre riscontriamo invece code per lavori per una serie di cantieri nel tratto compreso tra Grottamare Pedaso verso Bologna, 2 km di code tra Pescara Nord e Pineto ancora in direzione di Bologna. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

presentata proprio pochi giorni fa, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole, presentata qui ai nostri microfoni del Collettivo Z su Radio Z da Uelo e Alvaro Soler. Ci hanno raccontato che la grande ispirazione è arrivata da una strofa scritta da Uelo e poi il sample che Roy Paci già aveva, insomma, a cui aveva lavorato in passato, di Rotolando verso sud dei Negrita, e da lì è nata questa canzone mega divertente che siamo davvero felici di poter farvi ascoltare qui su Radio Z, come questa, Artifice Music.

0: In the Dark con gli Stray Kids, DJ Snake alle 15.39, siete all'ascolto di Radio Z nel collettivo Buon Martedì Pomeriggio con i Giustini insieme fino alle 17, sempre in radiovisione, due canali, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky, e allora vi aspettiamo anche in streaming se volete sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: :15 in questo martedì 29 di settembre, il pomeriggio firmato, targato Collettivo Z su Radio Z. E allora, non abbiamo parlato di una cosa importante che è avvenuta nei giorni scorsi, cioè magari l'abbiamo già fatto su Z ma non l'abbiamo fatto qui nel collettivo, il matrimonio di Ernia, a cui sinceramente avrei voluto partecipare anche solo per sentire tutto il discorso, tutto il momento in cui Jake La Furia ha proclamato marito e moglie Ernia con la sua nuova ufficiale moglie. Il matrimonio è stato molto divertente, abbiamo visto le immagini, un sacco di ospiti particolari, e sicuramente Ernia avrà anche cantato questa dedica.
4: Che nome dai d'un sogno

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'hai in

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È vero, questa è la dedica che Ernia fa alla sua Milano alle 15.44 su Radio Z nel collettivo, ma sono certo che qualora la ascoltaste con l'occhio che magari è rivolto alla vostra città, con il cuore rivolto alla città del vostro, delle vostre origini, la città a cui siete tanto legati, potreste dedicarla in ugual modo a il vostro paese, la vostra città. Ed è bellissimo così.

due grandissime penne, a mio modestissimo avviso, quella di Promessa e quella di Franco 126. Forse Franchino è della generazione subito precedente a quella di Promessa, ma è bello che si incontrino e suonano veramente molto bene su questo beat di Idua, Ordinaria Follia. Sono le 15:50 su Radio Z, nel collettivo Z che è anche vostro, al 335 3010 25. Salutiamo Francesco, salutiamo chi ci segue dalla Calabria, fateci sapere dove e come ci state ascoltando con un SMS, WhatsApp o quello che vi pare. Tra poco c'è da chiacchierare di musica, perché ci sono tante novità in arrivo, c'è da parlare di Mengoni e il suo Allo Sbagliato, c'è da parlare di Ircomi, insomma tanta carne al fuoco. Come si accompagna la carne al fuoco? Ogni tanto con la Coca-Cola, che però Tommaso Paradiso dice di agitare.

digitale terrestre al 735 di Sky, i nostri due canali della radiovisione. Devo ammetterlo, il mio videoclip preferito della storia della musica. Dua Lipa, Love Again, alle 15.59 su Radio Z. Ragazzi, cioè, devo dirlo, è un bellissimo video, ha una fotografia meravigliosa, ha una sceneggiatura e una scenografia incredibili, quindi voglio dire, bello, brava Dua, complimenti, bravo, bel video. Sono le 4.

allora Jimmy Nero alle 16 e un minuto su Radio Z nel pomeriggio, targato, griffato, Collettivo Z con Nicolò Giustini fino alle 17, pronti poi a passare la palla a Francesco Taranto e Alessandra Vatta per la loro Generazione Z. Beh, è bello trovare Jimmy Nero, soprattutto ricordando, qualora non l'abbiate ancora visto, fatelo, l'esibizione pazzesca fatta da lui al Radio Z Futurist Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ritrovate tutto lo show completo su RTL 105 Play, la nostra applicazione gratuita, ma andate a vedere la sua esibizione che parte da Red Carpet, perché spacca.

L'aranciata rigorosamente quella amara di Fra Quintale, ritrovata alle 16:09 su Radio Z nel collettivo. Sapete, stanno uscendo tante liste di possibili artisti che parteciperanno a Sanremo l'anno prossimo, bla bla bla. Ma devo dire che su 9 delle 10 che ho visto il nome di Fra Quintale era presente. Lui è un grande nostro amico, facciamo il tifo per lui, anche perché la sua musica secondo me bene si adatterebbe a quel contesto, perché ha quei connotati che servono secondo me per essere perfetti in quella

Senza dubbio uno dei brani di quest'estate nel panorama internazionale, Move Joe Malagie, alle 16:12 su Radio Z nel collettivo. E a proposito di canzoni francesi, questa e un'altra davvero hanno letteralmente preso tutto pile. L'altra canzone, esistono anche due versioni gospel di queste due canzoni che sono meravigliose altrettanto quanto queste. Lui è fortissimo, dalla Sardegna, Broken World, si tratta di Braci.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: via.
1: Questa è la canzone con cui Madame era tornata dopo tanto tanto tempo a far sentire la sua voce, il suo singolo che ha anticipato poi l'album, che si intitolava proprio nello stesso modo, Disincanto. Abbiamo ritrovato alle 16.19 su Radio Z nel collettivo, e allora 9 ore fa Madame sui suoi canali social

ha fatto sapere che proprio Disincanto ha raggiunto un grandissimo risultato, disco di platino. Io lo dico sempre, per me è stato a tutti gli effetti il disco dell'album. Mi è piaciuto da morire, a sonorità tanto diverse, ma nell'unicità della sua voce e nel suo modo di scrivere, che si riconosce sempre. Un po' come il loro, Marra e Guè. E quando stanno insieme stanno benissimo, ma fanno dei casini.

Non di sangue, ma lo sono lo stesso. Marrakesh e Guè, fratelli. In questo caso, fratelli che fanno dei casini. È bello, non so se avete mai fatto, se vi è mai capitato. A me sì, devo dire, fare dei casini, combinare qualche casino con il fratello, il fratellino, il fratellone. Molto divertente poi come se ne esce. Comunque su Radio Z nel collettivo è il momento di ballare un po' con Jungle Sunshine.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione in graduale aumento sulla rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Ortona e Pescara Ovest verso Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto che vede il coinvolgimento di 2 camion, mentre invece nel tratto tra Grottamare e Pedaso verso Bologna abbiamo 3 chilometri di coda per lavori e 2 chilometri di coda sempre per lavori anche tra Pescara Nord e Pineto, ancora in direzione di Bologna. Spostandoci ora sulla 4 Milano-Brescia, l'incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia è risolto, permane una coda, ma adesso si può viaggiare su tutte le corsie disponibili. E sulla 9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per operazioni doganali. Concludiamo in corrispondenza della 1 tra la Complanare di Firenze Nord e in bivio con la 1 direttissima verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Devi tirar más foto, Bad Bunny, alle 16.37 su Radio Z nel collettivo. Fino alle 17 Nick Giustini con voi e poi sarà la volta della Generazione Z di Francesco Taranto e Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma, Fiumicino.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
1: Generazione Futuro 16 e 39, Radio Z, Collettivo Z, Nick Giustini con voi per un'altra ventina di minuti. Lo avevamo detto all'inizio di questa settimana e poi anche in apertura avevamo delle cose da dire su Comi, perché sta ufficialmente tornando, l'avevamo detto la settimana scorsa, a Milano. 8 pezzi nuovi di Mirko fuori il 9 di ottobre. Si parla, per chi ha già avuto modo di sentire i nuovi lavori di Comi, di ritorno alle vecchie abitudini, alle vecchie buone abitudini, al primo Comi. Quindi davvero curiosi di sentirlo, chissà se poi lo ritroveremo anche qui ai nostri microfoni nel collettivo. Nel frattempo però io non mi innamorerò.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Puccio mia e Cristi, non mi innamorerò, alle 16.41, Radio Z Collettivo. A proposito di nomi spagnoleggianti, possiamo dirvi El Niño. Che cos'è? Non lo sappiamo in realtà, perché Salmo ha pubblicato poche ore fa sui suoi canali, profili social, un video con quello che sembra lo spoiler di un brano nuovo e il copy dice solo venerdì. Quindi prepariamoci che probabilmente sta arrivando della nuova musica anche da Salmo. Safe, parlare d'amore su Radio Z. Che bello!

0: meglio non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Il veleno di Tananai alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Diamo una notizia dell'ultima ora, perché in tanti ci seguite da diverse zone d'Italia, ci saranno tra di voi anche persone che ci seguono da Parma o che sono tifosi del Parma, perché è ufficiale, dopo l'esonero, insomma, dalle dimissioni di questa di qualche giorno fa, Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma, un dolce romantico ritorno. Vedremo come andrà la sua esperienza sulla panchina del Parma. Ora, moving to the sun.

0: A Moving to the Sun, you get alle 16.51 su Radio Z nel collettivo, dove qualche giorno fa vi avevamo anticipato dell'uscita della nuova canzone di settembre, che è bellissima, struggente, devo dire, fa veramente molto male a chi ha sofferto d'amore. Allora eccola, Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: 1990. È uscito il mio lato americano, avete sentito? Perché sì, in un'altra vita io vivevo in California. Lo so, non ci credete, manco io. 19,90 sarebbe in italiano, che non è il prezzo non è quello. È 1990 il brano del pezzo di Achille Lauro, che alle 16:59 chiude anche questo appuntamento del Collettivo Z. Grazie per averci seguito come sempre, grazie per averci iscritto al 335 30 10 25. Ci ritroviamo domani puntuali, sempre dalle 15 fino alle 17, sempre, oddio sempre, questo non si può mai dire, però speriamo, insomma, con i Giustini. Ora Taranto è lavata con Generazione Z e, come dice il nostro spirito guida, a domani. Che
1: sei team Radio Z se non aspetti occasioni ma le crei, se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Quest'oggi addirittura di qualche secondo in anticipo, cara Alessandra Vatta, iniziamo Generazione Z. Ora sono davvero le 17 e saremo insieme fino alle 19 con te lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino, nella nostra magnifica postazione, lo ricordiamo, al Terminal 1. Alessandra Vatta.
4: Ciao ragazzi, buongiorno e buon pomeriggio e buon tutto. Ormai sapete che questo è il mio inizio, finché non mi abituerò a dire buonasera a Francesco Taranto anche. Eccoci. Quanto sei stato turbato di questo inizio con qualche secondo di anticipo e non alle 17 spaccate.
2: Sì, esatto, da una parte un po' sì, perché uno dice 17:19 e non è che puoi iniziare prima, però meglio prima che dopo, quindi comunque apprezziamo questo anticipo che noi consegneremo tra l'altro a nostra volta ai colleghi, al collega in realtà, di Aperi Z, quindi è tutto capito, è un anticipo che uno poi se lo coccola, se lo cura e lo dà agli altri, capito? Quindi è molto
4: bello. Piace, grazie a Nick Giustini. Allora, esatto. Cioè, sfera e basta.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Se n'era parlato tanto di questo ultimo singolo di Sfera Ebbasta, si chiama Lontano, l'abbiamo trovato su Radio Z, dove si parla anche della sua famiglia, non a caso c'è nel video anche il piccolo Gabriel, suo figlio, e a un certo punto viene citata la compagna Angelina, ex compagna.
2: Bella novità anche questa. Ora c'è il nostro amico in tedesco, Gut genug!

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ossessione di Samurai J, 17:11 minuti, canzone ovviamente portata a Sanremo, no? A Sanremo ormai di quest'anno, anche se ormai praticamente siamo, mi sa, più vicini al prossimo Sanremo che a quello passato. Dobbiamo iniziare a pensare a quello appunto che deve arrivare, ricordiamo, con De Martino, no? Che sarà, insomma, direttore artistico e conduttore.
1: Peraltro se ne parla, nuovo regolamento, questa serata Eurovision che poi è stata confermata, insomma promesse di far finire le serate entro un certo orario, insomma bravo Stefano De Martino, per ora voto 10.
0: Dai, c'è cioè, Goya!

0: su Radio Z ci sono anche Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari con questa Goya. Io ne approfitto per ringraziare e salutare i miei vicini che questa mattina hanno pensato bene di metterla a cannone, a tutto volume, mattina presto, quindi farmi sobbalzare dal letto. Per carità, la canzone è meravigliosa, però bella, insomma, però dipende come utilizzata.
1: Esatto, sì, è tutto così. Cioè, la musica è bellissima, però diciamo, ci sono anche degli orari e dei volumi, soprattutto, da rispettare. A meno che non sia Radio Z. Se è Radio Z potete mettere la palla a qualsiasi ora e fate bene sicuramente. Cioè, Siumi!

0: LDA e H7, poesie clandestine, 17:20 minuti. Parlavamo di Sanremo, questa era giusto, o se non sbaglio, la loro canzone di Sanremo è sempre di quest'anno, quindi sì, abbiamo fatto, stiamo facendo un ripassone, diciamo, per pensare poi al prossimo.
1: Sì, Sanremo un po' come dicevamo prima, no? Quando, dicevamo qualche giorno fa, quell'evento che finisce, già inizi a pensare all'anno dopo.
0: È vero,
1: un po' come quando sei piccolo e vivi così un po' il Natale, piuttosto che magari il giorno del tuo compleanno, che non vedi, insomma, finisce, non vedi l'ora che arrivi, finisce e poi dopo già stai a pensare a quello dell'anno dopo. Sanremo per noi italiani, soprattutto per chi ama la musica, funziona un po' così. Ci sono Giulia e Bresh, Serenamente.
2: Stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Adoro, adoro Serenamente di Giulia Bresch e sono certa di non essere l'unica. Siete su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Oh, li citavamo anche ieri, no? Perché sentivamo Maluma con Shakira, questa invece è Maluma con Beyoncé, questa è Cuerpo.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta a quest'ora sulla rete. Partiamo dalle notizie principali che riguardano in particolar modo la A14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto abbiamo 2 chilometri di coda per lavori, e poi anche sempre per un altro cantiere tra Grottamare e Pedaso in direzione di Bologna, anche qui 3 chilometri di coda per lavori, e 2 chilometri invece tra Pescara Nord e Pineto ancora in direzione di Bologna. Spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord, il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, le code a tratti determinano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Spostandoci poi ancora in A1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma, c'è una coda invece per lavori. Chiudiamo con la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altero verso Bologna, 1 chilometro di coda per un mezzo in avaria. È tutto.

0: Anche GLR 17:38 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Ritorniamo però all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta e soprattutto dagli aneddoti. Già prima mi ha detto che c'è un aneddoto particolare che mi devi raccontare. Io sono molto curioso, Ale, sappilo.
1: È arrivato il momento di svelare che cosa è accaduto qui all'aeroporto di Roma Fiumicino appena sono arrivata. Ragazzi, preparatevi perché è giunto quel momento. Per la prima volta è stata suonata al pianoforte che c'è qui nella hall, al Terminal 1, dove abbiamo noi la postazione di RTL e Radio Z, Santa Claus is coming to town.
0: Non è vero.
1: Quindi si avvicina ufficialmente il Natale, è successo.
0: Il 29 di settembre.
1: Anzi, che ancora non hanno scongelato Mariah Carey.
0: Esatto.
1: Potevano suonare All I Want for Christmas
0: is
1: You.
0: E gli UM, quando inizia anche Last Christmas, lì è pesante. No, ma scusami, è il 29 di settembre.
1: Non penso valga meno il fatto che abbiano suonato per la prima volta Santa Claus is coming to town.
0: No.
1: Io mentre l'ascoltavo dicevo, ma questa canzone mi sembra fuori tema, fuori
0: esatto.
1: periodi. Poi ho pensato, ragazzi, siamo a ottobre. Dopodomani siamo a ottobre, mancano 2 mesi a Natale, poco più di 2 mesi a Natale.
0: Sì, anche questo è vero, in realtà. Forse non hanno tutti i toni. A me sembrava effettivamente un po' presto, però è vero, a volte vedi anche, non so, in giro, no? Alcuni negozi iniziano a mettere le cose, oppure insomma, effettivamente a volte già verso forse, non so, metà ottobre così si inizia a pensare. Mi sembra effettivamente un pochino presto, però per carità, ma cantata anche o solo versione strumentale?
1: No, era solo suonata. Peraltro erano due ragazze, non saprei identificare la nazionalità, che quindi suonavano a quattro mani e hanno suonato un sacco di canzoni anche di Grease, quindi avevano iniziato diciamo aprendo questo mood molto festaiolo. Per carità, per chi ama il Natale, io sono una delle amanti del Natale nonostante odi l'inverno, cioè il Natale me la fa prendere bene come periodo.
0: Beh sì, diciamo, è l'unica cosa positiva.
1: Migliora quel periodo dell'anno,
0: sì,
1: per quanto mi riguarda. Anche Santa Claus is Coming to Town è una delle canzoni allegre, piacevoli da ascoltare. Ecco, mi ha fatto strano quando ancora io mi percepisco in estate.
0: Eh beh sì, dai, da pochissimo, che abbiamo la settimana scorsa che siamo passati all'autunno, ovviamente. Vabbè, fa un po' strano, però è così. Il mondo è bello perché è vario, come si suol dire,
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Eccoci qui, siamo tornati su Radio Z,

0: Sono le 17:42 minuti, siete in Generazione Z che dura sempre dalle 17 alle 19 e noi siamo Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Ricordiamo Francesco Taranto collegato dagli studi di Milano, io invece Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino.
1: E poi vi ricordiamo di andare a trovare proprio Alessandra lì all'aeroporto, se siete lì insomma aspettare magari il vostro gate in attesa, siete un po' in anticipo o viceversa il volo un po' in ritardo, se avete un po' di tempo andate lì così facciamo anche due chiacchiere tra poco. Tutti insieme c'è intanto Anna, la sua White Girl Wasted.

0: 17:44 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, anche White Girl Wasted, canzone con cui Anna Pepe è ritornata proprio a ridosso dell'estate, no? Insomma, con questo singolo e poi proprio con l'album che è uscito dopo qualche settimana. E comunque, insomma, sicuramente anche lei ha dominato quest'estate, e non solo quest'estate, perché se non sbaglio poi sarà in tour a breve, insomma, autunno barra inverno, forse farà anche Santa Claus is coming to town nel suo tour.
1: Chi lo sa, dovremmo chiederglielo. Sicuramente però il brano che abbiamo appena ascoltato è tra i più amati dalle giovanissime, spesso lo vediamo anche video pubblicati da mamme influencer delle bambine che ballano sui social. Barry Can't Swim Now.

0: Musica.
1: Marco Mengoni e De Lo Di con Pazza Musica, brano della scorsa estate. Siete su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, peraltro un brano in cui loro hanno scoperto, forse non so, ce l'avevano anche prima, noi abbiamo scoperto che loro avevano una grandissima sintonia, una grandissima amicizia, ridevano tantissimo sul palco in diverse occasioni, ce n'era una in particolare in cui ci fu questa grande risata di De Lo Di.
2: È vero, poi anche nel video insomma si vede comunque questa chimica anche tra di loro, e poi due voci comunque stupende che stanno proprio bene insieme, a parte tutto, no? Magari possono essere anche due belle voci, però magari non si sposano insieme, invece no, molto, molto bella come collaborazione. C'è Fred De Palma con la sua Ragazzino.

0: to the ball girl one time. Anche Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Non si può non ridere, non sorridere insieme a Wiz Khalifa, che ricordiamo in questa canzone nello specifico lui ha detto: ok, io ti faccio anche il featuring, no caro Machine Gun, perché lo chiama Machine Gun Kelly di cognome, e dice: però io rido, cioè in questa canzone io, il mio featuring sarà solo ridere praticamente, e ha fatto così.
1: Esatto. Però dà un giusto contributo, perché rende la canzone ancora più divertente. Peraltro Snoop Dogg, a proposito di Wiz Khalifa, ha pubblicato una foto con Madonna, di loro due insieme, molto carina.
0: Pochi secondi alle 18.

0: da Che bella vita, il brano appunto di entrambe qui su Radio Z.
1: Sentito anche tra l'altro live all'Arena di Verona, insomma, nel nostro Radio Z Fisher It's Live, perché poi insomma la Mango ovviamente era anche presente con Mengoni invece con la canzone estiva che hanno fatto insieme. C'è Young Snap intanto con Dale.

0: 18 e 8 minuti, questo Radio Z in Generazione Z, Ferrari, sempre con Alessandra Matta e con Francesco Taranto. Tra poco magari chiacchiereremo anche con qualche passeggero lì con te. Ale, com'è la situazione? C'è tanta gente, ce n'è poca, come funziona oggi?
1: Allora, prima ho fatto un giro, c'è effettivamente parecchia gente, zero italiani, cioè non ho avuto modo di incontrare nemmeno un italiano, quindi qualora ci fosse qualcuno in diretta con noi dovremmo parlare in inglese basta, perché altre lingue non le conosco.
0: C'è ultimo.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: minuti con Francesco Taranto, Alessandra Vatta, dicevamo un brano per lui molto importante perché rappresenta una fase importante della sua vita come quella del concerto, dello scorso concerto a luglio.
1: E infatti dà proprio il titolo anche proprio alla versione, diciamo, cinematografica, insomma, del super concertone. C'è 100.000 carie.
2: Non sono mai

Kad se kaldo mezzalero vidimo ko mama fa fa fa fa fa fa Voke se ta ta ta ta ta ta Mmm, tenzione ka koža Mmm, tenzione ka bruša Mmm, te piace la jaz

0: La citavamo qualche giorno fa, Baccalà di Serena Brancale, 18 e 18 minuti, qui su Radio Z. Peraltro Radio Z vi invita ad assistere a Rider, il nuovissimo film originale firmato Rohan and Dade, in cui l'arte cinematografica si unisce proprio a quella musicale.
1: Andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest oppure sui nostri social per partecipare. Ricordate, con Radio Z potete esserci. Arriva lei, Miley Cyrus. Let's go.

0: una rinascita da tutti i punti di vista, quella di Miley, soprattutto artistico, tanto che ha pensato bene anche di cambiar nome. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Z alle 18:22 minuti.
1: E sai il papà, mi chiedevo, il papà Cyrus, cosa ne pensa del fatto che la figlia ha tolto il cognome? No, vabbè, ovviamente so, immagino che non gliene frega nulla, però così mi sono fatto questa domanda. Bene, me ne vado.
0: Possiamo chiederglielo, troveremo il modo di chiederglielo. Rai dal tacco.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Radio Z, Breaking News.
2: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre per avvelenamento da ricina in Molise, è stato sentito dagli uffici della squadra mobile a Campobasso. Perquisizioni sono state effettuate nell'abitazione e negli uffici dell'uomo, che comunque non è indagato. Dal 1 di ottobre, cioè dopodomani, anche Kuwait applicherà il limite al prezzo dei carburanti per un mese. La decisione arriva dopo quella di Eni e di IP, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio invece a 2,19 al litro. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli dall'aeroporto di Catania, lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo. Sono stati ripristinati poi arrivi e partenze in seguito al passaggio dello stato di allerta da rosso ad arancione per la nube vulcanica che si è alzata da uno dei crateri dell'Etna. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. Ora è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Carlos Cuesta, ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione con anche una opzione per le due successive. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, ora meteo e traffico.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Temperature massime senza particolari variazioni, con clima ancora una volta praticamente estivo, solo in lieve flessione sul nord-ovest. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Sulla tangenziale di Napoli ci sono invece code per traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte verso Pozzuoli. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 3 km di coda per lavori di ammodernamento, mentre verso Pescara, sempre per lavori, il chilometro di coda è 1 tra Pedaso e Grottammare. Infine sulla A4 Milano-Brescia troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di attraversamento di 35 minuti, 20 minuti in più rispetto alla norma. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: proprio così, completamente dei giornalisti, 18 e 38 minuti. Comunque lo fanno apposta, lo fa apposta il nostro Alessio Valentini, che salutiamo, ovviamente, che salutiamo, perché evidentemente ci segue, no, perché ne parlavamo, no, proprio qualche giorno fa, parlando di Calcutta, no, diciamo anche il 2016, anno comunque in cui piano piano, no, diciamo tutto quello che era il movimento indie, per esempio anche dei giornalisti, insomma, sono esplosi, no, proprio con questa canzone, peraltro, nel, diciamo anche nel mainstream, e quindi vedi, tac, che troviamo la canzone completamente, vedi, noi parliamo di una cosa e poi ci capita, diciamo.
1: Peraltro questa è una di quelle canzoni che devi cantare a squarciagola, certo, soprattutto la parte finale. E vi dirò una chicca in più, sì, che raccontò proprio Tommaso Paradiso, sì, in un evento in cui ero presente anch'io. In realtà il brano originale vedeva come come si dice, come ritornello, sì, la parte che fa "non trovo sonno, ah, certo, non trovo", no, il ritornello, opa, doveva essere quello. Poi in realtà hanno deciso di renderlo il bridge praticamente, sì, del, sì, del brano, e fare il ritornello, in realtà ancora poi non più, fare un vero e proprio ritornello, no, perché non c'è un vero e proprio ritornello, no, il brano a un certo punto dice completamente, ripete un paio di volte completamente, e poi è quasi tutta strofa, sì, fino ad arrivare poi all'esplosione finale del brano, che è proprio quella che doveva essere inizialmente il vero e proprio ritornello del brano.
0: Vedi che bello, quando comunque è anche solo una trovata, un mini spostamento di qualcosa, poi crea invece poi una hit, come in questo caso. Invece Carale, sì, lì che si dice all'aeroporto di Roma Fiumicino, i nostri passeggeri,
1: allora,
0: che fanno?
1: Ragazzi, qui è difficilissimo trovare persone italiane, ci sono persone di ogni nazionalità tranne che italiani. Ho trovato un gruppo di italiani che si era avvicinato a quella nostra postazione, ci ho anche chiacchierato parecchio, sì, loro erano umbri, peraltro eccoli che mi guardano, io gli faccio cenno perché si sono intimiditi e non sono voluti venire,
0: ma esatto, come, ragazzi, in, dai, ma non
1: fate... in onda con noi, perché si sono intimiditi soprattutto nella parte, no, video, ecco, quindi però li saluto e niente, peccato, insomma, che non sono riusciti a...
0: un'occasione unica, scusate, quando vi ricapita di andare in onda su una radio nazionale, su una radiovisione, sì, addirittura nazionale, non vi capiterà mai più e avete perso questa occasione. Ci dispiace.
1: Esatto.
0: Ci dispiace. No,
1: vabbè. Fanno i timidi, fanno i timidi.
0: Non si fa, non si fa. Torniamo tra poco.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Le 18 e 41 minuti, sempre qui su Radio Z in Generazione Z, questo è il nome del nostro programma, fino alle 19 saremo insieme, voi in primis, al 335 30 10 25, Francesco Taranto ed io.
0: Eccoci qua, esatto, noi saremo qua ancora una ventina di minuti insieme, naturalmente con tanta musica, con tante novità, anche insomma tante canzoni, sia nuove sia più magari insomma quelle che ci hanno accompagnato durante quest'estate. Questa diciamo è più nella parte delle novità, nel senso che comunque da qualche settimana che la stiamo sentendo, e tra l'altro insomma ci abbiamo messo un po' per capire cosa dice nel finale, ma l'abbiamo capito poi alla fine. RTM, giusto, con la M.
1: RTM.
0: Tedua.
4: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico, con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. La

0: Blu di Tedua RTM dice, anche se effettivamente anch'io da quando hai detto tu quella cosa di Harry ti ama o ti amo, anche a me sembra di sentire soltanto quello, ragazzi, incredibile comunque. Secondo me dice R, no, anche... R ti amo, ma sì, penso di sì.
1: No, ma perché poi mi ricorda quando Gue, adesso non ricordo bene il titolo del brano, però alla fine, visto, ah, Lokito, in cui c'è la bambina, sì, sua figlia, che fa la canzone, il ritornello, lui dice papà ti ama.
0: Ma ti ama, hai ragione.
1: Ma
0: noi siamo sicuri, abbiamo una teoria alternativa a Tedua, cioè senza di me. Sto
2: sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla, prima c'eri tu. Che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

0: Lui è veramente giovanissimo perché ha appena 20 anni, forse ne ha compiuti 21, non voglio dire una stupidaggine, ma sicuramente più di 21 anni non ha. Somber, ormai lo conosciamo, lo stiamo amando tantissimo, è tra gli artisti veramente un fan prodigio, veniva chiamato un po' così perché aveva iniziato a fare musica prestissimo, esploso e subito molto amato. Questa Moonraker l'ascoltiamo già da qualche mese, non è il suo ultimo singolo, però insomma era doveroso ricordare la sua età perché è veramente bravo Somber, bravissimo, sì,
1: super,
0: fenomeno.
1: Super premiato anche, no? Ha vinto diversi premi insomma in giro per il mondo, davvero da così giovane è incredibile. Tanto l'anno prossimo, ricordiamo, 2027 verrà anche in Italia, a Milano se non sbaglio, all'Ippodromo, quindi insomma ci sarà una chance per vederlo anche dal vivo. Qui da noi c'è J-Ax. Morire.

0: 18:58, faccia nuvola qui su Radio Z con Portami a ballare in primavera. Anche lui lo stiamo conoscendo, diciamo, no? Parlavamo prima di Sommer a livello internazionale, lui diciamo qui in Italia, però lo stiamo conoscendo negli ultimi mesi proprio qua su Radio Z, tra l'altro, e poi è venuto al nostro Radio Z Future Hits Live, lo ricordiamo, Ale, quindi insomma, poi quando diventerà famosissimo ricordatevi che l'avete sentito prima qui da noi, eh? Lo diciamo.
1: Infatti stavo dicendo, tra i giovanissimi artisti che nascono anche grazie a Radio Z e che insomma poi dopo spesso passano per Sanremo o per altri, esatto, per altri percorsi comunque importanti ed entrano a far parte a 360 gradi delle nostre vite, della nostra programmazione anche qui su Radio Z. Noi ci dobbiamo salutare, torniamo domani però.
0: Esatto, vi lasciamo con Edoardo e Anna Maria con Aperi Z. Domani, Ale, ciao ciao.
1: Ciao, ciao Fra.
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono quasi le 19, buonasera.
4: Aperi Z.
3: E quando mancano pochissimi secondi alle 19, eccoci qua che partiamo qui su Radio Z in Aperi Z con me, Edoardo, Donna Maria. Staremo insieme come tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, non vi potete assolutamente sbagliare. Buon martedì 29 di settembre, siamo agli sgoccioli di questo settembre, ne abbiamo già parlato ieri ragazzi, purtroppo la situazione è tragica, è finita l'estate e la vediamo col binocolo, col cannocchiale. Qual è la differenza poi tra binocolo, uno è B, quindi so due, l'altro è Can, quindi è uno solo. Allora saluto e ringrazio Francesco Taranto, il professor Francesco Taranto, e la professoressa a questo punto anche Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma, che vi hanno tenuto compagnia fino alle 19. Adesso tocca a me e partiamo subito con una novità nella nostra playlist, Adela Ain in LA.

E partiamo così quest'oggi, martedì 29 di settembre, con Adela in LA qui su Radio Z 19:04. Io sono Edoardo Donna Maria. Adesso ovviamente si va avanti con la musica, perché dopo il businessman un'altra figura ci racconta dito nella piaga, questa volta Miss Italia.

E niente di più facile, apparentemente, un ragazzo, una ragazza, anche se vabbè, di sti tempi. Comunque, questi erano i Colors dal 2024, 19 e 11 minuti, in questo martedì 29 di settembre su Radio Z, per i Z con me, Edoardo Donna Maria. Momento un po' nostalgia, perché l'estate sta finendo, anzi è finita ufficialmente, l'abbiamo detto, è iniziato l'autunno, sta finendo anche settembre, però l'estate del 99 ce la racconta Napoleone con la sua ultima. Cucù Mari su Z.

Anche Napoleone nella nostra playlist in questo martedì 29 di settembre su Radio Z. Questa era la sua Cucù Marie, un po' nostalgica, ma ci piace sempre il momento nostalgia, l'estate, la settimana enigmistica. Devo dire, molto carino sound, molto fresco, come piace dire a me. 19:14, si va avanti, Benny Blanco, Selena Gomez con Becky G, Te Olvido.

Questa era Alfa con la sua Vabbè Ciao dal 2024, martedì 29 di settembre, 19:20 in Aperizzeta. Insieme a me, Edoardo Donna Maria, sta per arrivare una canzone molto molto bella di Annalisa, che tra l'altro ha annunciato il suo primo San Siro 12 giugno 27. Queste cose fatte con largo anticipo, ma mi sembra anche giusto, devo dire anche doveroso. Il feat di Amica nella sua versione nuova con Madame, tra l'altro Madame reduce dal disco d'oro del suo album Disincanto, Annalisa con Madame, la loro amica.

E come ci piace questo feat tra Annalisa con Madame Amica, uscito da pochissimo in questa nuova versione. Annalisa e Madame, 19 e 24 minuti su Radio Z. Facciamo ovviamente in bocca al lupo anche ad Annalisa per il suo San Siro nel 2027. Intanto LB1, Anita Sainz, Show Me Love su Radio Z.

0: via radio.
1: Buonasera da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dal tratto urbano della A24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine della complanare verso il centro città c'è un chilometro di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo invece code per lavori tra Orvieto e Attigliano verso Roma, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rileviamo 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento in galleria. Il tratto si percorre in 20 minuti. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Buon viaggio e a più tardi.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

anche dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: E anche un po' di Scatman in questa Bailar Contigo. Erano i Black Eyed Peas con Daddy Yankee alle 19:38 qui su Radio Z in Aperizze.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Le 19:39 si torna in diretta in questa puntata di Aperizze di martedì 29 di settembre. Anche i vostri messaggi, se volete chiacchierare un po' con me al 335 30 10 25. Per esempio c'è Mirko che ci teneva a farci sapere che sta tornando a casa dagli allenamenti, sempre bene, sempre molto bene allenarsi, bravo dottor Mirko. È tornato un grandissimo della musica italiana, ha deciso di farlo con un bel feat. Sto parlando di Biagio Antonacci con Safe.

E sarà la musica a cambiare il mondo, dice Biagio Antonacci, anche se Guccini diceva oh, l'areato conta più di un cantante. Noi speriamo che abbia ragione Biagione Nazionale, che possa la musica in qualche modo aiutarci a cambiare il mondo con Sei Fera Spirituale. Adesso arriva Cisù.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany. Lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza l'hotel Pari. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la parte.

Con Tony F, la loro Victoria Secret dal 2025-19-48, quante gliene stanno dicendo al poro Tony F che ha fatto un'uscita infelice sulla taglia dei pantaloni, però insomma è vero e siamo d'accordo, però chi lo conosce sa che in realtà al di là dei testi nelle sue canzoni, come spesso capita nel mondo del rap, è un ragazzo che cerca anche di diffondere valori positivi. Ricorderete quando ancora nella Dark Polo Gang minacciava a suo modo i ragazzini che se non avessero preso bei voti nelle pagelle gli avrebbe dato la mazzettata sotto i denti o qualcosa del genere. Insomma, è uno che fa sport, professa lo sport. Insomma, ci sta, ragazzi, Tony F. C'è ben di peggio, signori. Ce lo dico con Achille Lauro, la loro per noi su Zeta.

Geolie con Achille Lauro, per noi è l'ultimo feat, devo dire anche Achille Lauro con il napoletano se la cava, 19.52 qui su Radio Z mi segnalano tra le ultime iniziative del dottor Tony F quella di dire pubblicamente, di fare pubblicità anche al fatto di fare l'analisi. Adesso lui sta raccontando anche di andare dallo psicologo. Ragazzi, per un rapper che viene da quel background lì, non è facile questa roba qui. Arriva Another con Emily Warren qui su Radio Z.

E ce l'hanno fatta girare come la testa quest'estate, una delle canzoni sicuramente una delle più ascoltate dell'estate, di quest'estate 2026 che è appena finita. La testa gira di Fred De Palma con Anita ed Emischila qui su Radio Z. Ed lo so, ce l'ho sta roba, mi hanno detto che non si dice più la D eufonica, non si, però Ed Emis quando dopo c'è la vocale uguale a quella, vabbè, ma che se mettiamo a fare lezioni di grammatica, male, molto male, molto molto male. Sono quasi le 20, buonasera.

Ma in collab con Fabri Fibra, la loro antidroga, qui su Radio Z, 20:03 minuti, e l'abbiamo ritrovato con la sua Lontano, che anticipa l'album Puro Sangue, che uscirà l'11 di dicembre. Sto parlando ovviamente di Sfera Ebbasta, qui con Fade, Pienza e Me su Radio Z.

0: Mars.
1: Che dire di questo feat tra Bresci, Pinguini Tattici Nucleari, molto figo, eh? Nightmares dal 2023, quando sono le 20:09 in Aperizzetta insieme a me. Oh, ieri tra l'altro avevamo iniziato a vedere insieme la partita dell'Italia, siamo riusciti nell'impresa, la seconda partita di Mancini con la panchina della nazionale, abbiamo vinto 4-1 con la Turchia. Prossimo appuntamento venerdì contro la Siora Francia, c'è da tremare, però non si può mai dire, le cazzai su Radio Z.

Animal delle Cazzai qui su Radio Z alle 20 e 12 minuti, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria, in Aperizeta. E sta arrivando uno dei miei progetti musicali preferiti dell'ultimo periodo, il suo ultimo album si chiama Calcinacci, lui ovviamente è il dottor Fulminacci con la sua Maledetto Me.

farà per sempre ridere il fatto che la parola più utilizzata in questa canzone sia sotto. Dice sotto, sotto, sotto, sto bene, lo dice almeno 10 volte, ma la canzone si chiama Sopra perché sotto, sotto, sotto, sto bene, come quando mi stai sopra, che insomma, voglio dire, è tutto un programma, non dobbiamo spiegare, no? Non credo che si debba fare la parafrasi di questo testo. Molto chiaro, devo dire la verità. Gazzelle qui su Radio Z quando sono le 20 e 19 minuti e arriva una hit tra Peggy Gou e Ayra Starr, questa è la collab, si chiama Woman.

0: Buon mandì, Peggy Gu con Aira Star qui su Radio Z. Sono le 20:23 in questo martedì 29 di settembre. 335 30 10 25, questo è il numero per chiacchierare con noi. Messaggi dal Medioevo, ci dicono: passi dal meccanico, una donna che entra in un'officina, sembra sia entrato un alieno. Ma che officina entrate? Io non lo so, vabbè. Nerissima Serpe con Frito, ridere di te.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20:28 su Radio Z, in apertura, i legali degli agenti egiziani condannati per il sequestro di Giulio Regeni hanno annunciato ricorso in appello. Nel frattempo è polemica sulle parole del vice premier Antonio Tajani, che ha sottolineato come siano stati condannati 3 cittadini egiziani e non tutto l'Egitto. Questo in risposta a chi chiedeva una interruzione dei rapporti tra Roma e il Cairo. Cambiamo argomento. La difesa di Alberto Stasi prepara la richiesta di revisione della condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Dopo la nuova chiusura delle indagini su Andrea Sempio, i legali puntano sulle analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Stasi. Nel 2007 era stato attribuito a Chiara un profilo genetico che però le nuove analisi avrebbero smentito. In chiusura allo sport, il calcio, la nazionale di Roberto Mancini riscatta la sconfitta in Nations League contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Vincenzo Montella. Il prossimo appuntamento per gli azzurri venerdì contro la Francia.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Temperature massime senza particolari variazioni, con clima ancora una volta praticamente estivo, solo in lieve flessione sul nord-ovest. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Brescia ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente. Restiamo sulla A14 per segnalare 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla A14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

0: Se volete recuperare la loro intervista fatta pochi giorni fa qui da noi, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play. Loro erano Uelo con Alvaro Sorel e Roy Paci. Il sole adesso invece è Giuse Delizia con Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

E quando decideranno di fare un'altra hit totale, questi due sappiano che insomma in tanti li aspettano. Kid Laroi con Justin Bieber, questa era la loro Stay.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Le 20:39, di nuovo in diretta qui in Averizzeta, insieme a me, Edoardo Donna Maria, su Radio Z, e ci scrivono al 335 30 10 25. Vi ringrazio perché ogni tanto, oltre a raccontarmi le vostre giornate, mandate anche aggiornamenti di attualità e gossip, in questo caso foto di Maneskin Official Fan Club, Damiano David con Thomas Draghi, Vittoria De Angelis ed Ethan Torchio, tutti insieme al matrimonio di Damiano con Dove Cameron. Quindi c'è l'ufficialità, ne parlavamo ieri. Arriva Cesare Cremonini con la sua Paparazzi.

Lo fanno, caro Cesare Cremonini, lo fanno questa roba qua, questa pratica che racconta nella sua ultima, si chiama Paparazzi, qui su Radio Z, 20 e 43 minuti, mentre arriva Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song.

0: È fatto così, il nostro capo plaza è solo colpa della street, della strada. Ha fatto un po' di vita di strada, il nostro capo plaza lo racconta spesso nelle sue canzoni. Questa gliel'ha addirittura intitolata appunto Street dal 2021 qui su Radio Z quando sono le 20:50. Vi ricordo di seguirci anche in radiovisione, ragazzi, 266 del vostro televisore oppure 735 di Sky, mentre su Radio Z arriva Jimmy Neiro con la sua E allora.
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

È proprio lui, quello delle piragna, quello del cappello Splinter Cell, ovviamente Jimmy Nairo, questa la sua. E allora alle 20:52 su Radio Z arriva una delle ultime novità musicali in rotazione qui su Radio Z, c'è Bea con la sua Ballet Pumps.

Angelina Mango con La Noia, vincitrice di Sanremo 20:59 qui su Radio Z, ovviamente con Angelina Mango. La mente va subito appunto a Sanremo e stanno uscendo, già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ne continueremo a parlare ovviamente.

0: pochi secondi alle 21.
1: Fattore Z.
0: Ragazzi, un attimo che ci ritroviamo a metà della settimana, forse anche soltanto, che siamo arrivati alla fine del martedì, dopodiché scatterà il mercoledì e uno un po' già lì, come dire, geograficamente sul calendario se lo sente un po' addosso il fine settimana. Beh, come va? Voi che siete connessi con Radio Z per tutto il giorno, o anche voi che vi siete connessi negli ultimi minuti, ultime ore, beh, sappiate che c'è, dicevo appunto, il fattore Z che ci porterà a mezzanotte, quindi dogana tra un giorno e l'altro, cosa che ormai è, devo dire, risaputo, nel mondo non si parla d'altro, devo dire, e ci sarò io ovviamente a occuparmi di voi fino a quel momento lì. Sono Alex Morelli, ci sarete anche voi, ed è, come dire, quasi scontato dirlo, però è giusto anche sottolinearlo, e allora 335 30 10 25 per potermi raggiungere, potermi raccontare il vostro martedì sera con i vostri WhatsApp. Fate un salto anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e si parte da Maluma e Shakira, e questa è Agua.

Il pezzo è quello di Maluma e Shakira. A un certo punto sembra pure che dicano Cadrega, io, però magari è solo l'inganno della Cadrega, che ne sai. Ecco, non è la prima collaborazione, gli è già capitato, no, di incrociare i loro cammini. Del resto, essendo anche colombiani entrambi, probabilmente la cosa risulta anche piuttosto facile, ma hanno già inanellato una serie di successi planetari e sicuramente anche quest'agua non è da meno. 21:04 minuti con il Fattore Z, sono Alex Morelli, un po' di voi anche tra poco, visto che ci piace apparecchiare.

Il pezzo di Icy Mujer su Radio Z, 21 e 9 minuti, i primi minuti appunto di questo Fattore Z. Voi intanto 335 30 10 25. Ciao Radio Z, noi stiamo andando a Cologno al Serio, provincia di Bergamo, NDR, ce l'ho messo io, per prendere mia sorella che ha appena finito l'allenamento. Grazie per portarci compagnia, un saluto da papà Enrico e Sofia. Ciao, e poi c'è anche il salutateci please. Però, come dire, visto che arriva subito dopo le mani a cuoricino, allora arriva, come dire, in maniera quasi certa e sicura. Continuate, raggiungetemi, c'è sempre il 335 30 10 25 in questo pezzetto di martedì, ecco, che per molti può essere il ritorno a casa oppure l'andare a recuperare qualcuno.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Anche le città sono grande fonte di ispirazione per le canzoni, in questo caso Milano, la città di Ernia e la sua dedica qui su Radio Z. 21:13 di martedì, vi porto io fino alla mezzanotte e poi la musica che ovviamente ci accompagna per tutte queste ore. Che vedo? Elvis Crespo, La Graziosa.

0: porta.
1: Contesto, contesto. Relazione piuttosto tumultuosa, però con tanto trasporto, risveglio post sbronza e con la faccia da in questo caso, come dire, ci sono tutte le componenti per un risveglio sicuramente un po' complicato. Ecco, il pezzo di Laila Labashe, il featuring di Coez su Radio Z, tutto questo alle 21:21. Beh, salutiamo tutti quelli che magari sono in una situazione molto molto simile, perché spesso le canzoni parlano proprio di te, amico mio o amica mia, e che tu sia da una parte o dall'altra, capita che a volte quel po' di biografico ti si cuce addosso perfettamente, roba che manca un sarto. O da un drink all'altro, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Z. Che ti frega.

Siete su Radio Z, già che siete voi dei buon gustai, abbiamo raggiunto le 21:25. Tommaso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola. Anche in questo caso molti probabilmente questa storia, questo tipo di situazione l'hanno vissuta, perché già che siamo lì nell'ambito delle storie, quelle un po' burrascose, tumultuose, ma anche solo delle persone che arrivano e un po' ti sconquassano la vita. Oh, non si può mai star tranquilli, eh. Mai, mannaggia. Su Radio Z, Clan Caffè Coca-Cola.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est e l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Brescia ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa verso Roma rileviamo 2 chilometri di coda per un mezzo fermo. Il traffico transita su 1 corsia. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto fra 3 auto. Infine vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla A14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna-Borgo Panigale verso Ancona fino alle 5 del 27 novembre. In alternativa si consiglia di entrare a Bologna-Casalecchio. E da Autostrade per l'Italia è tutto.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: C'è anche Kid Yugi in questo martedì sera su Radio Z con il Fattore Z alle 21.38. Era Amelie. Si torna tra poco, state qui.
1: C'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Tutto bellissimo, devo dire, anche in questo martedì, complici voi, come sempre, delle nostre serate, ma devo dire un po' più in maniera estesa di tutte le nostre giornate. Avete anche un ottimo strumento che è il 335 30 10 25, in modo da raggiungerci con i vostri messaggi, con i vostri racconti e proprio quello che succede anche sul finire di un'altra giornata, come in questo caso. C'è la radiovisione, il 266 del digitale, scusate, il 266 del digitale terrestre o il 7 3 5.

vita. Casini, il pezzo di Marracash e Gue con questo suono che appare davvero molto molto familiare, tanti di voi lo associeranno inevitabilmente a Gangsta Paradise, il grande successo di Coolio del 1996, però già vi ho detto, versione originale Stevie Wonder 1976. Madame, mama non mama.

Doja Cat, che ha realizzato questa Paint the Town Red un po' per rispondere alle critiche dei media, ma anche tutto quello che è successo sui suoi social dopo un cambio di look, controversie anche con i suoi fan, insomma c'è un dissing totale. Tra l'altro un pezzo che va a riprendere anche un vecchio successo degli anni 60, che era appunto Walk On By, che poi è quell'aria che continua a girare, no, dall'inizio alla fine all'interno di questa Paint the Town Red appena ascoltata qui su Radio Z. 21:49 con un fattore Z, il fattore Z che ci porterà alla mezzanotte. Ci arriveremo insieme a quel traguardo lì, continuate a raggiungermi, c'è il 335 30 10 25 e intanto già suona il pezzo di Shiva, si intitola Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

quelli erano baci, quelli erano baci. Nel frattempo sono tramutati in lividi, hanno avuto quella metamorfosi e così Shiva che ci portano poi in questo mondo. La sua bugia è 21:53 con il fattore Z, che in realtà ci porterà sicuramente piuttosto lontano anche in questa sera. Passateci dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, già che ci siete scaricate l'app RTL 102.5 Play. Ora BTS.

canzone d'amore, un altro regalo di questo martedì sera, un altro regalo del Fattore Z, come sempre fino alla mezzanotte. Molti di voi probabilmente affaccendati, no? Perché comunque, anche se questo potrebbe essere un po' un orario da comfort zone per tanti di voi, qualcuno probabilmente sta lavorando, qualcuno si è invischiato in qualche faccenda che ha un po' sottovalutato, no? Quelle che ti scappano facilmente dalle mani. Ah, adesso metto a posto sta roba e poi non ne esci più. Ci sentiamo tra poco, state qui.

Questa di Puccio, Mia Cristi, Non mi innamorerò, che ha dalla sua anno non soltanto il balletto, secondo me, ma anche questa cosa un po' ipnotica di questo ritmo, che nemmeno troppo vagamente reggaeton, questo tun, tatun, tatun, che poi alla fine riesce comunque a inchiodarti. Prima stanza a destra, Angelica Bove.

stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

devastante di Olly su Radio Z, 22, 9 minuti, sempre qui con il Fattore Z. Allora vado subito da Alessia, la saluto, tanto perché poco fa vi descrivevo la tipica categoria di Kim, prova ad affaccendarsi in qualcosa, magari giusto per passare un po' di tempo, dopodiché si ritrova invischiata, come dice lei, nel famoso decluttering, no? Si dice così, e comunque dice ho iniziato a riordinare qualcosa e adesso sono alle prese con i cambi armadio, no ragazzi? È scappata di mano.

I'm moving to the sun con Ugheli, Melangelo, Ultranate in questo martedì con voi, sempre presenti, avete il 335 30 10 25 per tanti, anzi vi saluto tutti quelli che magari lavorano proprio nel fine settimana, tra il lunedì e il martedì può anche essere che ci siano dei giorni di riposo, no? O comunque nella vita un po' turnata di tanti negozi magari scatta proprio questo momento veramente di grande pausa.

0: Ancora 22:19 su Radio Z nel Fattore Z, anche Achille Lauro, storia di una forte idealizzazione, però lui viene truffato da lei che è molto molto idealizzata, dice a un certo punto truffato, diciamo io, come dire, sentimentalmente, no, emotivamente, però poi a un certo punto dice sai che c'è, ma me ne frego, ne sono consapevole, ecco, cosa che magari non è così comune evidentemente. Sempre qui su Radio Z, c'è di comune il fatto che siate magari tutti connessi a quest'ora con il nostro martedì che porteremo fino alla mezzanotte, c'è il 335 30 10 25 e la musica Julie e Bresh.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte.

22-22 nel Fattore Z, Julie e Bresh insieme questa Serenamente, canzone che è contenuta in Solito Cinema, l'album di Julie, ma anche nella versione deluxe dell'album Mediterraneo di Bresh. Ora Malcolm Todd Earrings.

0: Radio Z, breaking news.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso 3 volte nelle ultime 24 ore. Ma questa mattina sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque non è indagato. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni e per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e sul gasolio. Siamo al calcio, ora è ufficiale. Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Carlos Cuesta. Ha firmato un contratto fino alla fine di questa stagione con una opzione per le 2 successive. E per quanto riguarda le news è tutto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Continuerà a splendere il sole nella giornata di mercoledì sul nostro territorio, salvo per delle nubi su Alpi e Prealpi occidentali. Temperature massime senza particolari variazioni, con clima ancora una volta praticamente estivo, solo lieve flessione sul nord-ovest. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento queste le notizie più importanti. Sulla 1 Milano-Napoli, 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, poco meno di 30 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. E sulla 8 Milano-Varese, sempre per lavori di ammodernamento, coda tra Legnano e Castellanza in direzione Varese. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Non è mai lunedì, Tananai, la sua tango, sempre molto molto intensa, la sua canzone, l'abbiamo ritrovata qui in questo pezzetto del martedì, con il Fattore Z che cavalcherà, insomma, tutti questi minuti che ci separano fino alla mezzanotte, anche con la vostra, di complicità, lo dico sempre, al 335 30 10 25. Allora, Erika, ciao Radio Z, mi fate compagnia mentre studio inglese con risultati che vedremo solo più avanti, ok? Quindi non si sbilancia più di tanto, però evidentemente tra un po' dovrà essere messa alla prova, no? La sua padronanza della lingua. Ciao Erika, in bocca al lupo. 335 30 10 25, continuate così, intanto vi regalo Dance Styria e Madonna su Radio Z.

0: Dance Tyrian, Madonna, questa celebrazione a distanza di tanti anni di questo locale storico, se quei muri potessero parlare, però secondo me va detto, perché hai voglia che quello che succedeva al Dance Tyrian rimaneva lì. Madonna era qui su Radio Z, Primogenitor. Scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena,

La canzone di ultimo, Cascare nei tuoi occhi, dall'album Peter Pan, un pezzo che abbiamo ritrovato davvero molto molto volentieri. Ecco, questo ci permette la musica, soprattutto quando poi magari ad alcune canzoni puoi associare anche una parte del tuo vissuto. Chissà quante canzoni che arrivano dal passato poi hanno rappresentato davvero qualcosa per voi. E a un certo punto, quando torna quella canzone lì, torna un po' tutto quel ricordo lì che arriva. Ciao, chi sei? Sono quel ricordo. E sono venuto così un po' a sparigliare le carte. Siete su Radio Z e arriva anche Anna, White Girl Wasted.

Beh, ci voleva anche Anna, in questo pezzetto del martedì con il nostro Fattore Z, che comunque ci porterà fino a mezzanotte, la sua Wild Girl Wasted, e il 335 30 10 25 che accoglie i bei tanti amici della tarda serata, visto che tra poco entreremo, come dire, in quel cammino, anzi in quella galoppata che ci porterà fino alla mezzanotte. Ora è il momento di partire.

Bad Habits con Ed Sheeran su Radio Z in questo martedì che pian piano se ne va verso la mezzanotte. Noi che ci frega che tanto c'è sempre Radio Z, c'è la radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, ma c'è anche la nostra app RTL 102.5 Play, che così insomma uno fa proprio prende tutto il pacchetto. Beh, il pacchetto completo ovviamente anche con i nostri social Radio Z off, e ci risentiamo ancora qui su Radio Z tra un attimo. State qui. Pochi secondi alle 23.

come in un quadro di Goya di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che messi insieme ci hanno regalato, beh, questa perla, va da sé, anche grazie a questo groove che a me piace moltissimo, con questa cassa un po' pesante, no, che arriva veramente molto molto in profondità. Le 23 e 2 minuti qui su Radio Z arriva anche Ariana Grande e questa è Petal. Jennifer.

Vacci piano e mai il featuring di Ercomi su Radio Z, 23 e 9 minuti, questo è il Fattore Z. Io sono Alex Morelli, ancora fino alla mezzanotte un bel cammino, intanto al 335 30 10 25 Claudia e Gianluca. Ciao Radio Z, stiamo tornando da una bellissima cena con degli amici che hanno voluto festeggiare con noi un loro traguardo speciale e noi siamo felici per loro, ed è bellissimo, insomma, questo genere di condivisione, poi l'essere felici per qualcun altro, no? Che è una cosa che non viene mai molto raccontata. Continuate ad raggiungermi e intanto Fred De Palma.

0: Torno da te.
1: E vedi che prima dice non ricordo la strada, ma poi la strada la ritrova in questa ragazzino Fred Palma che ci porta nella sua vita e davvero in profondità. Siete su Radio Z e arriva anche Camilla Magli e questa è Menta.

Golden di Harry Styles, e lo dico senza timore di essere smentito, ma del resto l'informazione è mia, personale. Se rinasco, rinasco Harry Styles, potendo scegliere proprio, ma anche solo per lo stile, per il guardaroba, ecco. Cioè, pensate dove vado a finire, ecco. La sua Golden su Radio Z, ovviamente, con il fattore Z. Beh, che si fa in questo passaggio ormai quasi, dico quasi, è molto lontanamente notturno. Voi avete sempre il 335 30 10 25, un po' di voi, ve lo devo tra poco. Intanto Ariete con Angelina Mango.

Vedi cosa succede a mettere insieme Ariete con Angelina Mango, le mettiamo insieme in una canzone e vediamo quello che esce ed esce anche questa. Che bella vita! Su Radio Z alle 23:23 nel Fattore Z che ci regala anche Rove con Mad Fingers.

voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su tutta la nostra rete. Ricordiamo le chiusure notturne per lavori di ammodernamento di alcuni tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Valdarno verso Roma e sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Brescia. Le riaperture sono previste domani alle ore 5. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Let's go.

E niente, mi arriva così Miley, direttamente alla numero uno di svariate classifiche mondiali, subito appena pubblicato un pezzo, in questo caso Best Persuades, appena riascoltato qui su Radio Z. 23:34, arriva Noemi.

0: Snap con Rosaline e Alf, tutto questo qui su Radio Z con il Fattore Z, 23:40 minuti. Ciao, sono al lavoro e volevo salutare il mio collega Davide, detto il bravo signore. Ragazzi, ma cosa può aver fatto nella vita da meritarsi un nomignolo? Beh, oddio, devo dire un nome un po' pomposo, altisonante, cioè senza arrivare alla nobiltà, però già essere un bravo signore di questi tempi, a mio avviso, tanto valore aggiunto. Ciao ragazzi, 335 30 10 25 qui su Radio Z. Arriva anche Tedua e questa è la sua Blu.
1: A volte cambio come i colori di un semaforo, mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato, abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato.

Deadwall 2343 nel Fattore Z qui su Radio Z, e blu che insomma per antonomasia anche un po' il colore della malinconia, spesso si dice am blu, ma non da budi da buddha, per definire un po' quello stato d'animo lì. Siete su Radio Z ancora per un po', il Fattore Z. Intanto il primo singolo dalla colonna sonora di Rider, Daderon, Lorenzo Aloy, Axos, Johnny Marsiglia, Tout est Noir.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

È uno di quei pezzi che lascia andare fino all'ultima goccia, fino all'ultima nota, anche questa Star Working di Lil Nas X, con questo finale, come dire, che un po' esce, no, dai soliti schemi. Semplicemente adesso vado un po' sul tecnico, però questa roba qui del chiudere, ti aspetti il minore, no, l'accordo minore, quello un po' triste, un po' malinconico, invece finisce così con questa pioggia di felicità, mettiamolo così, gli accordi maggiori. Scusate, era tanto che lo volevo dire. Arriva J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: J-Ax su Radio Z nel Fattore Z alle 23.53. Vita, morte, miracoli, un po' della sua vita anche nel video di questa canzone, già risaputo, no? Lui un po' ringiovanito, diciamo così, è stato riprodotta. Sono state riprodotte un po' delle sue precedenti vite e dei suoi precedenti look. Tra l'altro, aggiungo questa postilla, tra qualche anno, pochi a dire il vero, sarà il 2030. Qualcuno si ricorderà proprio della canzone, arriverà l'anno 2030, qualcosa del genere. Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

0: Ok, guaio di Da Supreme e Lazza. Beh, non sarà un guaio, un po' lo è, dai, il fatto che dobbiamo chiudere il nostro fattore Z, cioè io me l'immagino tanti di voi a un certo punto dire no, ma che disdetta, ma andate avanti con il fattore Z, però domani la promessa è chiara, dalle 21 tutti di nuovo qui, ma rimanete sempre connessi, fatelo sia con la radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure con la nostra app RTL 102.5 Play, e domani alle 21 dicevo tutti qui da Alex Morelli, baci. Ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso però.

stessa. La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Un po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.